quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: R101. Enjoy the music.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: my heart.
1: R101. Enjoy the music.
2: Perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché!
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.

0: goes. Enjoy the music.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.

RTL 101. Enjoy the music.

0: 1. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Enjoy the music. 101.
1: Passerà il grigio su Berlino, se ne andrà.
2: Ciao, sono Ernia.
0: R 101.
2: Enjoy the music.
0: Enjoy.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: 101. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: R101 Meteo.
8: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Il cielo si manterrà per lo più sereno, con annuvolamenti che riguarderanno le zone montuose, specie a partire dal pomeriggio, quando saranno possibili anche locali rovesci nell'estremo settore alpino orientale del paese. Temperature che saranno in ulteriore leggero calo al centro-sud, venti per lo più deboli con rinforzi di brezza. Per ulteriori approfondimenti consultate sito e app di meteo.it.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao mitici, una canzone che mi farebbe stare bene, ma veramente bene, è proprio Forever Young, quello originale degli Alphaville. Sarebbe fantastico. Un saluto da Varese, Sergio. Ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Io vorrei ascoltare gli 883, gli anni, perché mi ricordano gli anni bellissimi che ho passato io come infanzia, come adolescenza, gli anni più belli della mia vita.

0: RTL 101. Enjoy the music. RTL 101.
1: Made in Italy. The official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20. In radio su RTL 101. In TV sul canale 67 del digitale terrestre. E dallo smartphone con l'app di RTL 101.

0: Riposiziamoci con Iren!
1: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
0: Frequenziamoci con Iren!
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Ma da troppo! Info e biglietti su ticketone.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
13: Outmin del 25/3/2026.
14: R101 Meteo.
15: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Il cielo si manterrà per lo più sereno, con annuvolamenti che riguarderanno le zone montuose, specie a partire dal pomeriggio, quando saranno possibili anche locali rovesci nell'estremo settore alpino orientale del paese. Temperature che saranno in ulteriore leggero calo al centro-sud, venti per lo più deboli con rinforzi di brezza. Per ulteriori approfondimenti consultate sito e app di meteo.it.
16: La canzone che ti fa stare bene.
17: Wow! Su R101
18: la canzone che ti fa stare bene,
17: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
18: Ti fa stare bene.
19: Ragazzacci di R101, buongiorno, sono Anthony. Per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Let the Music Play On di Barry White.
6: One ticket please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Buongiorno imprendibili. Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi vorrei ascoltare, anzi vorremmo, La cura di Battiato.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene è Rhythm of the Night, The Barge. Ciao.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su R101.it e scopri come.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: La canzone che stare bene.
5: Wow. Su R101.
9: La canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale al 331
9: 80 90
5: 101.
9: Ti fa stare bene.
10: La canzone che mi farebbe stare bene sono Marianna e Lullaby dei Cure. Ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Bella canzone che ci fa stare bene questa mattina. Proporrei Johnny X Jets con Shattered Dreams.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da...

0: Umberto Cascone. In Ucraina, nella notte, colpiti edifici residenziali a Kiev. In risposta, incendiata una grande raffineria nel nord della Russia, esplosioni anche in una base aerea. Axios rivela: il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Allarme degli 007, il Cremlino prepara una nuova offensiva di terra verso la capitale ucraina. In Nepal e Tibet continuano le ricerche dopo la maxi ondata di fango, 734 i morti, oltre 2500 i dispersi, tra cui 3 italiani. Resta alto il rischio di ulteriori esondazioni, i team di salvataggio costretti a spostarsi di continuo in posizioni più elevate per evitare possibili piene. Preoccupazione per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in gravi condizioni. L'ex 5 Stelle in ospedale a La Habana è cosciente e parla con i sanitari. I medici però non ritengono ancora possibile il trasferimento in Italia sul volo di Stato messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda il referendum per la ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. In corso lo spoglio è testa a testa, sì in vantaggio a Reykjavik, no avanti nelle aree rurali. Il voto non implica l'ingresso nell'Unione, da decidere in seguito a un'eventuale intesa con Bruxelles. A San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine, una donna cinese è stata uccisa a coltellate in casa dal compagno suo connazionale. A dare l'allarme i vicini, preoccupati per le urla. In passato erano stati segnalati casi di violenza domestica e l'uomo era tornato per qualche tempo in Cina. Calcio in Serie A, bene il Sassuolo che ha battuto 2-1 il Torino. Beffa per la Fiorentina, affondata in casa per 3-0 dalla neopromossa Frosinone. Tra Monza e Udinese la spuntano i friulani per 3-2, Juventus-Parma è invece finita 2-0. Queste le breaking news di Digicom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A8 rallentamenti per un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Per materiali dispersi, traffico rallentato sulla A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio verso Bologna. Infine, sulla statale 653 della Valle del Sinni, prestare attenzione per un incidente all'incrocio di San Severino Lucano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La canzone che ti fa stare bene.
1: Wow! Su R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al 331
2: 80 90
1: 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Per la canzone che mi fa stare bene, Rod Stewart, Baby Jane.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Alta Marea di Antonello Venditti, perché mi ricorda un concerto che è stato memorabile a Viareggio tantissimi anni fa con un gruppo di amiche. Grazie.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Buongiorno, la canzone che mi farebbe star bene oggi è Heartbreak di Dionne Warwick.

0: R101. Enjoy the music. Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatino.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacki.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: R101 Meteo.
12: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese, con il passare delle ore aumento della nuvolosità sulle Alpi con qualche possibile temporale. Temperature massime sempre al di sopra della norma in gran parte d'Italia, tra 28 e 34 gradi al nord, tra 30 e 35 al centro e in Sardegna tra 32 e 38 al sud, con punte di 40 e oltre in Sicilia. Venti per lo più deboli. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
13: La canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101
13: la canzone che ti fa stare bene,
0: richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
13: Ti fa stare bene.
14: Per la canzone che ci fa stare bene questa mattina, Lisa Stansfield con Someday.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa star bene è Don't Get Me Wrong, Pretenders.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Per la canzone che ci fa stare bene questa mattina, I Mars con Pop Up the Volume.

0: 101. Enjoy the music. Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
4: Meredith
2: suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu. È ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via.
8: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: RTL 1021,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al
1: 331 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Ciao RTL 1, per la canzone che mi fa stare bene.

0: RG101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Ciao RG101, per il mio compleanno mi piacerebbe ascoltare Brilliant Disguise di Bruce Springsteen.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Marco da Bologna. Volevo sentire la canzone Stars dei Simply Red, perché oggi è una giornata un po' così e mi aiuterebbe molto a ripartire.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in Svizzera, la polizia parla di diverse vittime. Stando alle pochissime informazioni ad ora disponibili, una o più persone avrebbero aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party all'ippodromo di Schaken in Argovia. Le squadre di soccorso sono al momento sul posto. In Tibet, nuova frana nell'area della maxi alluvione che coinvolge anche il Nepal. I detriti creano un secondo sbarramento nella valle, con relativo lago cresce il rischio esondazione. Il bilancio è di 750 morti, ma in Cina il disastro è quasi silenziato dai media statali, solo 16 le vittime nella regione tibetana, secondo Pechino. Axios rivela: a Mosca il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Gli 007 ucraini lanciano un nuovo allarme: il Cremlino preparerebbe una nuova offensiva di terra su Kiev. Nella notte raid sulla capitale, centrati edifici residenziali. In Russia in fiamme una raffineria. Avrebbe avuto un ictus Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. L'ex 5 Stelle a Cuba per un reportage per ore è rimasto in coma. Ora è cosciente e parla con i medici, che però sconsigliano il rientro in Italia sul volo messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda si profila una vittoria del no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il sì avanti a Reykjavik, ma con un margine inferiore alle previsioni. Nei 4 collegi rurali, dove lo spoglio è ancora in corso, i sondaggi davano in netto vantaggio la risposta negativa. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. La Fiorentina affonda in casa contro la neopromossa Frosinone, che vince 3-0. Pioggia di gol tra Monza e Udinese, la spuntano i friulani per 3-2. La Juventus batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 coda di 1 km tra Savona e Albisola per un incidente in direzione Genova.

0: Rallentamenti per traffico intenso sulla A2 autostrada del Mediterraneo allo svincolo di Rogliano Grimaldi viaggiando verso l'allacciamento di Fisciano con la A30. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala una corsia chiusa per frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

prossime ore per iniziare la mattinata, si spera, con il piede giusto. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Peppino Milano in regia, a voi al 331 80 90 101 per condividere questa giornata che immagino sarà all'insegna dei grandi rientri. Fatelo con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Condividete con noi i vostri tragitti. Noi ci mettiamo la musica Rocco Hunt, J-Ax e Bundabash.

0: Axi Bundabash su R101, 6 minuti dopo le 8, domenica mattina insieme, domenica mattina di Enjoy the Summer, sulla radio che vi fa stare bene, siete su R101, amici. Buongiorno a tutti da Yaki, siete già in tanti al 331 80 90 101 che state condividendo con noi questa mattinata di rientri, ma non solo, perché tanti amici sono già rientrati e operativi. Sentiamo subito una voce.
1: Ma buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Direi che è una mattinata di lavoro, bella ma tranquilla.
0: Bella
1: si
0: ma tranquilla.
1: Brescia, si va a Mantova a fare delle verifiche.
0: Che verifiche?
1: Finestrini giù, musica accesa.
0: Bravo.
1: E faccio strada di campagna oggi, non ho voglia di traffico.
0: Giusto.
1: Mi guardo anche due aironi. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Cosa vuoi di più dalla vita, amico mio? Niente traffico, strade di campagna. Se riesci a vedere anche due ironi, ti invitiamo al 331 80 90 101 a condividerli con noi, perché anch'io sarei molto contento di vedere due ironi in questa domenica mattina. Tanti sono gli amici invece che stanno tornando da una vacanza, dalle ferie, da un paio di settimane o magari qualcosina di più passata nel relax. Io volevo fare subito un servizio pubblico, perché quando torniamo dalle vacanze siamo talmente rilassati che rischiamo di lasciare buona parte di quello che abbiamo portato nella valigia nei vari hotel, Airbnb, eccetera eccetera. Quindi al 331 80 90 101, quella cosa che in una vacanza, non per forza in questa, anche in una vacanza passata dell'anno scorso, di un paio d'anni fa, di 30 anni fa, avete dimenticato ma che ancora oggi vi ricordate. Questa sarà una checklist poi che darà una mano a tutti gli amici e le amiche che stanno facendo la valigia in questo momento. 331 80 90 101 con la voce su R101, c'è la musica, c'è Lady Gaga con la sua Hold My Hand, 8 e 7 minuti. Alzate il volume.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni su R101, Canto d'amore, 8 e 14 minuti. Quelle cose che avete dimenticato in vacanza, che magari sono rimaste lì per sempre, ancora un pochino rimpiangete, le state condividendo con noi? Sentiamo subito una voce.
2: Buongiorno Rita da Decollatura.
1: Buongiorno Rita.
2: Allora, io ricordo di essere stata un SIGEP nel 2012 e 19 e ho dimenticato la spugna per raccogliere i capelli sul termosifone del bagno.
1: Mannaggia.
2: Ancora la piango quella, quel cappuccio, perché era morbido, della misura giusta. Peccato, vabbè, pazienza.
1: C'era anche un legame, mi sembra, emotivo molto forte, perché comunque quella spugna per i capelli non è stata ricomprata, da quel che mi pare di capire. Quindi aggiungiamo la spugna per raccogliere i capelli alla checklist delle cose che dovete controllare di aver messo in valigia in questa domenica di rientri. 331 80 90 101, voci per condividere appunto con noi quel qualcosa che avete dimenticato in vacanza. Tra poco continuiamo a leggervi e ascoltarvi su R101. Arriva Taylor Swift, questa la sua Opalite.

0: Elliott con Taylor Swift su R101. Amici, se ascoltarci in radio non vi basta, accendete la televisione, canale 67 del digitale terrestre. Ci trovate anche lì, R101 TV. Vi aspettiamo.
1: Fino al 16 settembre acquista due prodotti il

0: vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Gavin DeGrow con Chariot su R101. Buona domenica a tutti da Yaki. 8:26, stiamo aggiornando la nostra lista delle cose da controllare che siano in valigia per questa domenica di grandi rientri al 331 80 90 101. Infatti state condividendo con noi quell'oggetto che è stato dimenticato da voi in vacanza, per dare una mano invece ad altri in modo tale che loro non se lo dimentichino. Sentiamo.
1: Ciao, sono Tiziana da Napoli.
0: Ciao, Tiziana.
1: E io ho perso una mia borsa che amavo tantissimo perché era di un colore stupendo e riuscivo a metterla con tutte le mie cose. Ancora adesso la piango e ancora adesso non riesco a ricordarmi dove l'ho persa.
0: E ancora adesso non riesco a ricordarmi il colore di quella borsa, mi ricordo solo che era stupendo. Ci lasci viaggiare con l'immaginazione a noi, controllate che abbiate la borsa in valigia.
2: Ciao a tutti, io il problema contrario, vivo in albergo tutta la settimana per lavoro, rientro il venerdì e puntualmente quando arrivo in albergo mi accorgo che ho dimenticato una volta il caricabatteria, una volta il cellulare, una volta lo shampoo, insomma tutte le settimane è una tragedia, però al contrario.
0: Vabbè, ma lo shampoo lo forniscono in hotel, tutti i prodotti, anzi la gente normalmente tutte le cose che forniscono in hotel, nella doccia, i vari sciampini, balsami, così poi se li mette in valigia in modo tale che torni più pesante di come è partita. Comunque caricabatterie da assolutamente controllare di aver messo in valigia.
3: Un anno nel rientrare a casa dalle vacanze, io, mia mamma e mia nonna abbiamo dimenticato le chiavi di casa. Le avevamo lasciate nella cassetta di sicurezza dell'hotel e ce ne siamo accorti solo atterrate dal volo di rientro. È stato un delirio. Per fortuna avevamo lasciato le chiavi a una nostra amica che abita vicino a noi era sveglia, perché siamo atterrate anche in piena notte, quindi non sapevamo neanche chi potevamo effettivamente disturbare per questa cosa.
0: Le chiavi di casa sono assolutamente un classico nei viaggi di ritorno. Nei viaggi d'andata è di solito i documenti, per chi prende un volo è il passaporto. Quest'estate, con tutte le dirette insieme che abbiamo fatto, i messaggi in cui che sono arrivato in aeroporto, ho dimenticato il passaporto. Sono arrivato nella casa al mare, ho dimenticato le chiavi della casa al mare. Sono stati tantissimi appunto i racconti del genere che avete condiviso e che comunque è giusto ancora condividere, in modo tale che nessun amico o amica all'ascolto che oggi tornerà dalle vacanze dimentichi le chiavi. Direi che chiavi, cellulare, portafogli sono quelle cose fondamentali, le tre grandi cose da avere sempre a portata di mano.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più.
4: R101, ma facci pazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
5: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Carpenter Taste su R101, lista delle cose da non dimenticare quando si rientra dalle ferie. La stiamo facendo grazie alle cose che voi negli anni vi siete dimenticati. Saluto un amico, scrive: buongiornissimo, ritengo indispensabile da portare sempre con sé la maschera di Pirandello. Noi ci fidiamo assolutamente, tutti coloro che avessero portato in vacanza una maschera di Pirandello poi la riportino in valigia, mi raccomando, da controllare.
1: Buongiorno R101.
0: Buongiorno.
1: Quest'anno per due volte ho dimenticato qualcosa, stranamente sempre dei formaggi. La prima volta in un albergo, dopo che ero andato a comprarli in un mercatino buonissimi, ho chiesto la possibilità di lasciarli nel frigorifero e ovviamente quando me ne sono andato me ne sono dimenticato. E adesso che sto tornando dalla Puglia, l'ho lasciati a casa nel frigorifero. Chissà se quando torna qualcuno me li riporterà. Però per il momento anche questo non c'è più. Grazie, buona giornata, ciao.
0: Buona giornata a te, mi sa che bisogna ricomprare il formaggio, amico mio. Però anche te, cioè, dalla prima volta non hai imparato niente. Cioè, io fossi stato in te la seconda volta, la prima cosa che avrei controllato da avere in valigia sarebbero stati appunto i formaggi. Non è vero, io sono sicuramente più sbadato e maldestro di te, quindi anch'io. Io probabilmente me li dimenticherei anche una terza volta in futuro. Controllare, amici, formaggi e salumi che avete preso in vacanza, quindi sotto vuoto da mettere in valigia, controllate che siano presenti. 331 80 90 101 per condividere le vostre voci. Noi ci mettiamo la musica qui su R101. Un amore.

0: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli è il suo nome, è qui su R101, 8 e 39 minuti, tra poco invece il brano che andrà in onda lo scegliete voi al 331 80 90 101 con la voce. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai Spazio a Ciò Che Ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale, portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una busta blu Fracta che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate, tutti i dettagli su ikea.it.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: 8:42, il nostro primo appuntamento insieme di questa domenica con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, lo fate con la voce al 331 80 90 101 per portarci anche un po' indietro nel tempo. Sentiamo chi l'ha scelta e la canzone.
1: Ma la canzone che mi fa star bene è Bette Davis Eyes di Kim Carmen, può essere? Ciao!

0: Harry Davis Eyes, Kim Carnes su R101, la canzone che ci fa stare bene, l'anno era il 1975, la ritroviamo in questa domenica mattina di Enjoy the Summer, come ogni ora il brano che va in onda per la canzone che ti fa stare bene, è un brano scelto da voi, già da adesso potete scegliere quindi il brano che andrà in onda alla prossima ora, poco meno di un'ora al prossimo appuntamento, mancherà circa un quarto d'ora alle 10, 331 80 90 101 le voci per scegliere la canzone che ci accompagnerà e che appunto servirà magari ad alleggerire anche un po' i viaggi di rientro che tanti amici e amiche stanno facendo in questo finale di agosto. Proprio di rientri stiamo parlando di quelle cose che non devono mancare in valigia, la checklist da fare prima di rientrare dalle vacanze, la stiamo facendo grazie a tutto quello che voi avete dimenticato durante gli anni, lo state condividendo con noi, sentiamo ancora una voce.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io anni fa vivevo in Germania ed ero in vacanza al sud, okay, dove sono nata. Quando sono tornata a casa in Germania mi sono accorta che mancava completamente tutto il cassetto di vestiti del mio primo figlio. Cioè, praticamente io ero un po' frastornata per delle cose a cui pensavo intensamente e ci ho fatto la valigia di tutti tranne di mio figlio, non aveva nulla. E quindi poi mia mamma ha dovuto mandarmi un pacco con tutto l'abbigliamento del bambino.
0: E quindi il bambino è andato in giro con vestito con un sacco di juta per due settimane, alla fine però il pacco è arrivato, quindi tutto bene, è una storia su cui dopo anni ci si può ridere. Bello invece quando si leggono le notizie in giro, tipo moglie in autostrada, si ferma col marito in autogrill, dimentica il marito, se ne accorge dopo 250 chilometri, o il contrario. Secondo me c'è sempre un po' di premeditazione dietro quelle cose, perché scordarsi una persona può essere difficile. O Aldo, Giovanni e Giacomo invece con Ringhio nell'iconica scena di Tre uomini e una gamba, iconica scena che a me fa ancora male, non so perché l'ho tirata fuori, quindi andiamo con la musica che sennò rischio di commuovermi. Su R101 Esche tu mem, Metro James, 8:47, amici alzate il volume.

0: Magnetic qui su R101 nell'Enjoy the Summer di questa domenica 30 agosto. Mancano un paio di minuti alle 9 questa mattinata, la stiamo passando insieme. Buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina, che magari stanno rientrando, hanno iniziato adesso l'esodo per il ritorno dalle ferie. Tra pochissimo qui su R101 si gioca per tenere alto il morale, però non diamo ancora troppe anticipazioni su quello che sarà il gioco in questione. Ripasseremo anche le regole e tutto, però adesso arrivano le news, state con noi.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buongiorno da Umberto Cascone. In Svizzera ci sarebbero almeno un morto e 5 feriti nella sparatoria avvenuta attorno alle 3 di stanotte all'ippodromo di Schachen ad Aargau, capoluogo dell'Argovia. Era in corso un rave party con 3.500 partecipanti. La polizia chiede di non avvicinarsi, decine di ambulanze sul posto. Ancora raid russi nella notte in Ucraina, colpiti edifici residenziali a Kiev. Ieri un attacco contro un deposito di armi a Bucha ha ucciso 37 persone. Intanto Axios rivela, durante la sua visita a Mosca, il capo della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. In Tibet, soccorsi a rischio dopo la maxi alluvione che ha colpito anche il Nepal. Registrata una nuova grande frana, i detriti sbarrano la valle in un secondo punto, si forma un altro lago, cresce il rischio esondazione. Il bilancio è salito a 750 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. È vigile e ha parlato con i medici Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. Secondo le poche notizie arrivate da Cuba, l'ex 5 Stelle potrebbe aver avuto un ictus. Il personale dell'ospedale per ora sconsiglia il rientro in Italia. Palazzo Chigi mette a disposizione un aereo. Cremona in ginocchio dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata di venerdì. Migliaia di auto danneggiate e alberi caduti, tetti scoperchiati su decine di edifici e chiese, 43 i feriti. Mattarella ha chiamato il sindaco per esprimere vicinanza, ci fa sentire meno soli, dice il primo cittadino. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda in casa per 0-3 contro il neopromosso Frosinone. Pioggia di gol a Monza, dove festeggia l'Udinese 3-2, il risultato a favore dei friulani. La Juventus invece batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 coda per operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Un incidente sulla A10 causa 2 km di coda tra Savona e Albisola verso Genova. Infine, sul raccordo autostradale 2 Salerno-Avellino, traffico rallentato per un incidente allo svincolo di Montoro in direzione Avellino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

minuti, domenica 30 agosto, amici, siete su R101, questo è l'Enjoy the Summer, con me Yaki ad accompagnarvi per tutta la mattinata, fino a mezzogiorno siamo insieme, Peppino Milano in regia, voi al 331 80 90 101, numero da avere sempre a portata di mano, perché tra pochissimo le vostre voci saranno fondamentali. Stiamo per giocare a Sottosopra, a breve ripassiamo insieme anche come funziona questa rubrica, questo gioco di R101, nel frattempo c'è la musica, Riccione, dei giornalisti.

giornalisti, Riccione su R101 95. Buona domenica a tutti da Yaki, con voi qui su R101, la radio che vi fa stare bene. Questo è l'Enjoy the Summer, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo appositamente messo al contrario. Voi dovrete semplicemente dire al 331 80 90 101 qual è la canzone, quindi titolo del brano e chi la canta, come sempre con la voce. Due specifiche importanti da fare prima del gioco. La prima è che anch'io sono all'oscuro della canzone, anch'io la sentirò per la prima volta con voi, quindi giocherò insieme a voi. La seconda è che io sono notoriamente scarso in questo gioco, a differenza di tanti amici e amiche all'ascolto che invece la canzone la capiscono subito. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Va, così. Io sono all'oscuro totalmente di quella che potrebbe essere la canzone. Peppino Milano, in regia, già nella prima nota prolungata mi guardava come dire Basta. Allora, qualcosa mi sta dando questa canzone, amici. 331 80 90 101, provateci con la voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo. Nel frattempo, su R101, Love Again, c'è Dua Lipa. Alzate il volume.

music.

Flamenco Paranoia, c'è Samurai J su R101, 12 minuti dopo le 9. Buona domenica a tutti da Yaki. Mentre stiamo giocando a Sottosopra, per chi si fosse appena connesso, è un gioco molto semplice. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci che canzone è. La prima manche è italiana, quindi la canzone che abbiamo messo al contrario in questa prima manche è di un cantante italiano, cantata in italiano. Al 331 80 90 101 con la voce siete voi a provare a dirci qual è il titolo del brano e chi la canta. Vogliamo che sia entrambe le informazioni siano corrette.

0: Basta, che canzone è, amici? Sentiamo le vostre voci.
1: Angelo Francesco Renga.
0: Non è Angelo e non è neanche Francesco Renga.
2: Rewind Vasco Rossi.
0: Non è Vasco Rossi.
3: Per me la canzone è Gli anni degli 883.
0: Allora, ci stiamo avvicinando, mi limito a dire che non è Gli anni.
4: Prego. Ciao Yaki, secondo me è una canzone d'amore degli 883.
0: Questa è stato anche il mio tentativo, per cui Peppino Milano in regia mi ha preso in giro perché non ho riconosciuto la canzone. Io però ti capisco, anche per me era una canzone
5: d'amore. Una canzone d'amore di Max Pezzali. Baby. Da Nicola, da Baby. Palermo, grazie.
0: Io Nicola,
6: ciao R101, per noi è Max Pezzali una canzone d'amore.
0: No, ormai abbiamo detto non è una canzone d'amore, ma sono contento che sia il tentativo più gettonato. Ma amici, se non è una canzone d'amore, qual è la canzone che stiamo cercando?
7: Gli 883 e Come Mai.
8: Ciao amici di Radio 101, dovrebbe essere Come Mai degli 883.
7: Come Mai di Max Spezzale 883.
6: Max Come Mai 883 sicuramente. Un bacio, ciao.
0: Come Mai? Beh, ma sentiamo, bella.
9: Per fare questo a me, notti intere ad aspettarti.
0: Ad aspettare chi?
9: Ad aspettare te.
0: Dimmi. Mamma mia, brividi. Brividi alle 9:15 di questa domenica mattina su R101.
9: In una stanza, pregando per un sì.
0: Gli 883, Come Mai, la canzone che è la soluzione della nostra prima manche di Sottosopra. Siete stati in tantissimi a trovarla, per limiti di tempo non vi abbiamo potuto mettere tutti, ma comunque sappiate che siete i vincitori morali anche se non siete passati in onda. Tra pochissimo, chi non avesse trovato la soluzione della prima manche può rifarsi con la seconda manche, arriverà tra poco. Si gioca come nella prima, la differenza sarà che la seconda manche è internazionale. Nel frattempo, Tame Impala e Jennie.

Con Tame Impala e Jenny nell'Enjoy the Summer di R101, 9:18 minuti. Buona domenica da Yaki. Tra pochissimo, qui su R101 continuiamo a giocare. Arriva la seconda manche di Sottosopra. State con noi.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
0: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
1: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene. Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
0: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
12: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
13: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
14: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
13: Scusa, sto facendo colazione.
15: Ci vuole Fiorentini.
16: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
17: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
20: Outmin del 25/3/2026.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF! Un solo spray! CIF!
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

o no? Vasco Rossi su R101, domenica 30 di agosto. Buongiorno a tutti da Yaki. Stiamo giocando, anzi prende il via adesso la seconda manche di Sottosopra. Per chi si fosse appena connesso, le regole sono molto semplici. Noi vi facciamo sentire il pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dire al 331 80 90 101 qual è il titolo del brano e chi canta la canzone in questione. La prima manche era italiana, la soluzione per chi se la fosse persa era Come mai degli 883. La seconda manche invece è internazionale. Sentiamo il pezzettino al contrario. È solo questa canzone? Così, basta, non facciamo sentire nient'altro perché Peppino Milano è convinto che da quel Wu tutti abbiano... Allora, vedo i messaggi che stanno arrivando un sacco, quindi magari tanti hanno già trovato la soluzione. Io lo ripeto, io sono molto scarso in questo gioco. La risentiamo velocemente, solo questo pezzo e questi Wu. Ma io mi chiedo, ora noi la lasciamo così. Magari voglio sentire se qualcuno ha trovato la canzone in questione da questi Wu, perché per me è qualcosa di inconcepibile. 331 80 90 101, amici, provateci con la voce. Io continuo a vedere messaggi vocali su messaggi vocali che stanno arrivando, ma a me non verrebbe, cioè non mi viene nemmeno in mente una canzone, forse una o due o forse dieci, non lo so, ci sono tante canzoni con gli Wu in sottofondo. Tra poco lo scopriamo. Nel frattempo su R101

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Assoverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a tutti!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Elodie su R101, buona domenica, buongiorno a tutti da Yaki. Stiamo giocando a Sottosopra, siamo nel vivo della seconda manche. Al 331 80 90 101, state provando a capire quale canzone è quella che noi abbiamo messo, abbiamo fatto sentire un pochino all'incontrario. Stiamo andando già oltre rispetto a quello che abbiamo fatto sentire nello pochi minuti fa, perché pochi minuti fa abbiamo fatto sentire solo degli che potevano per me appartenere a qualunque canzone degli anni Questo abbiamo fatto sentire, basta. Al 331 80 90 101 ci sono le vostre voci, io sono furente, però sentiamo i tentativi.
1: Per me è Yesterday dei Beatles.
0: Io me li vedo i Beatles a fare in sottofondo, ma non sono i Beatles.
2: Michael Jackson, Bad. Sono Nadia da Settala.
0: Nadia, non è Michael Jackson Bad, però Michael Jackson comunque ha, diciamo, già più quella tendenza allo woo.
3: Il titolo non lo ricordo se è giusto, ma è Somebody to Love.
0: Io sono Somebody to Love. Io posso dire, secondo me nella testa la nostra amica stava cantando la canzone giusta, perché in effetti c'è Somebody to Love, però non è Somebody to Love. Io ti dico che non è Somebody to Love dei Queen.
4: I wanna need somebody.
0: C'è qualcosa che non mi torna.
5: Ciao, per me dovrebbe essere Whitney Houston, sì, con Dance with Somebody.
0: E qua manca qualcosina.
5: Non è Whitney Houston, I wanna be somebody.
0: Devi metterti insieme all'amica di poco fa e fate il titolo completo.
6: I wanna dance with somebody. Yeah, I wanna dance with somebody.
7: Ora il titolo, Yaki, dimmelo tu perché non lo so.
0: Non servo io a dirti il titolo perché siete stati tantissimi a trovare la canzone. Qual è?
8: Per me quel Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
9: Secondo me Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
10: Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
11: Ciao, è Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
0: Io
11: ciao.
0: Sono furente. Solamente gli woo in sottofondo e siete stati, non sto scherzando, a centinaia subito a trovare I Wanna Dance Somebody di Whitney Houston. Siete stati fantastici, per me poteva essere Whitney Houston. Io come tentativo nel fuori onda avevo azzardato un I'm Every Woman, ma poteva anche essere Cyndi Lauper da quegli woo. Invece voi avete subito capito che appartenevano a I Wanna Dance with Somebody, canzone immortale di Whitney Houston, anno 1987, la soluzione della seconda manche di Sottosopra. Amici, grazie a tutti per aver partecipato, bravissimi a coloro che dagli Wu hanno trovato la canzone misteriosa. C'è la musica su R101, l'ultimo singolo di Madonna, si chiama Dance Theria, 9:39, alzate il volume.

0: alle 9:43 minuti della nostra domenica insieme su R101. Buon rientro a tutti coloro che sono in viaggio verso casa. Siete su R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
13: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
14: Frequenziamoci con Iren.
15: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
14: Frequenziamoci con Iren.

0: Manca meno di un quarto d'ora alle 10 su R101. Arriva il momento della canzone che ti fa stare bene. Come sempre, un brano scelto da voi al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: La canzone che mi fa sentire bene, Save a Prayer dei Duran Duran. Ciao a tutti, sono Excelina da Savona.

anno 1982, Duran Duran, Save a Prayer su R101. La canzone che ti fa stare bene, scelta da una nostra amica, aveva un nome stupendo, Exelina, mi pare, non vorrei sbagliare adesso la pronuncia, però mi è piaciuto molto. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra poco meno di un'ora, già da adesso. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Questa l'abbiamo scelta noi per voi, Are You With Me su R101. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Fabri Fibra, antidroga su R101, pochi secondi alle 10, domenica 30 di agosto, amici, qui su R101, la radio che vi fa stare bene. Challenge Joy the Summer per goderci quest'estate fino all'ultimo, anche in questo weekend di grandi rientri. Li state condividendo con noi al 331 80 90 101. Continuate a farlo, messaggi e voci, tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo. State qui perché adesso da TGcom 24 arrivano le news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
14: Buona giornata da Umberto Cascone. È di un morto e 5 feriti gravi il bilancio della sparatoria a un rave party ad Aarau in Svizzera. In corso dalle 3 di stanotte una vasta operazione di polizia. Poche le informazioni diffuse dalle autorità. All'evento all'ippodromo di Schachen c'erano 3500 persone. Alcune riferiscono di aver visto una persona armata con un fucile d'assalto. Sui social la guida suprema iraniana Khamenei invita tutti i musulmani alla crociata anti-americana e anti-israeliana. Sono nemici degli islamici in tutto il mondo, scrive su X. Poi invita all'unità, vogliono dividerci, ma se fossimo insieme non accadrebbero più massacri come quello dei palestinesi. In Tibet, dopo la maxi alluvione, soccorsi sospesi per una nuova grande frana, si sarebbe formato un nuovo lago, cresce il rischio esondazione. Il bilancio è salito a 750 morti, oltre 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. In Nepal, una bambina di 6 anni estratta viva dopo 60 ore nel fango. In Ucraina è allarme per una nuova possibile offensiva di terra russa verso Kiev. Nella notte il Cremlino ha colpito edifici residenziali nella capitale. Intanto Axios rivela a Mosca il capo della CIA Ratcliffe ha proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Non sarebbe ancora in grado di volare verso l'Italia Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in condizioni gravissime dopo un probabile ictus. Dopo il coma ora è vigile, ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto sui social rispondendo a uno dei tanti messaggi di vicinanza. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda 0-3 contro il Frosinone. L'Udinese avanti per 3-2 sul Monza, la Juventus invece batte il Parma 2-0. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari.

0: Cagliari, Inter e Lazio Genoa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Tre minuti dopo le 10, amici, domenica 30 di agosto. Buongiorno a tutti da Yaki, questo è l'Enjoy the Summer di R101. Tutta la mattinata fino a mezzogiorno la passiamo insieme con me, con Peppino Milano. In regia, ovviamente, con la nostra musica e con voi, con i messaggi, con le voci al 331 80 90 101. Condividete con noi queste ultime giornate di agosto, magari il vostro viaggio di rientro verso casa. Vi accompagniamo a farci da colonna sonora come Foglie su R101, Malika Yane.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Malika Ayane, Come Foglie su R101 nell'Enjoy the Summer sulla radio che vi fa stare bene. Buona giornata a tutti, buongiorno e buon viaggio agli amici che sono in macchina. In tanti state condividendo con noi al 331 80 90 101 quello che è il vostro finale del mese, questo ultimo weekend, questa domenica 30 agosto che significa rientro. Mi raccomando, guidare sempre con prudenza. Saluto Gianluca Darò che sta aspettando i suoi figli e sua moglie in arrivo dalla Sicilia. Ora non so se li stia aspettando a casa, in aeroporto o in altri posti. Comunque buona attesa, caro Gianluca, e buon rientro alla tua famiglia, a tutti coloro che stanno rientrando verso casa in questo momento. Chi ci segue invece bello comodo da casa sul canale 67 del Digitale Terrestre mentre fa colazione, siete tutti benvenuti nell'Enjoy the Summer di R101. Oggi giornata di grandi rientri, li state condividendo appunto con noi. Questo è il grande leitmotiv del 30 di agosto. E se poco fa parlavamo, quando stavamo parlando la scorsa ora, di tutte quelle dimenticanze verso la fine delle ferie, quelle cose che lasciamo negli hotel e negli Airbnb prima di ritornare a casa, che non vedremo mai più, un amico ha citato i formaggi che quest'estate si è dimenticato per ben due volte. Formaggi affettati in generale sono quel qualcosa che, almeno io personalmente, è l'ultima cosa che prendo prima di tornare a casa. Magari io d'estate adoro andare in Toscana, prima di rientrare in quel di Milano, in quel della Lombardia, faccio incetta di appunto formaggi e salumi per passare un inverno con gusto, ecco, mettiamola così. Qual è l'ultimo acquisto che avete fatto proprio in questi giorni prima di rientrare verso casa? Formaggi, salumi, souvenir, calamite da gestire, da smazzare in giro verso i vostri amici e la vostra famiglia. Condividete con noi al 331 80 90 101 l'ultimo acquisto di questa estate 2026. Vi leggiamo e vi ascoltiamo qui su R101. Nel frattempo, ad accompagnarci c'è la musica Purple Disco Machine, As This Beat of Your Heart.

0: Harry Styles su R101. Amici, l'ultimo acquisto prima di rientrare a casa, prima del rientro dalle ferie. Condividetelo con noi, 331 80 90 101, messaggi e voci, tra poco vi ascoltiamo.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
3: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
10: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste, da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Segui R101 anche sui social, Instagram,
13: Facebook,
2: TikTok.
13: Ti teniamo compagnia ovunque.
2: R101.
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
15: Ciao patatina!
16: Ciao patatina!
15: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
16: E cioè?
15: Buona, ma non fritta.
16: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
17: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
2: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima, solo con R101. Vai su r101.it e scopri come. R101 Meteo.
18: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese, con il passare delle ore aumento della nuvolosità sulle Alpi con qualche possibile temporale. Temperature massime sempre al di sopra della norma in gran parte d'Italia, tra 28 e 34 gradi al nord, tra 30 e 35 al centro e in Sardegna tra 32 e 38 al sud, con punte di 40 e oltre in Sicilia, venti per lo più deboli. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Miss Thing, sono gli Aerosmith su R101 alle 10:28. Questo non è l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, ma una canzone che personalmente mi fa stare molto bene. L'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene arriverà tra circa una ventina di minuti. Al 3318090101 state condividendo con noi i vostri ultimi acquisti prima del rientro dalle ferie, sentiamo.
1: Ovviamente per un assiduo frequentatore della Croazia annualmente come me non può mancare le due bottiglie di Pelinkovac quando si torna in Italia, certo, per poi passare l'inverno con la memoria della Croazia.
0: Allora, amico mio, non ho familiarità con la Pelinkovac e non immagino di non averla nemmeno pronunciata nel modo corretto, ma se ne vuoi mandare una bottiglia anche a noi, se ne avessi una terza da parte, sicuramente non rifiutiamo.
2: Buongiorno, sono Lina da Nola.
0: Ciao Lina.
2: Il mio ultimo acquisto delle vacanze è un'eccezionale mozzarella.
0: Buona.
2: Comprata sempre in Campania, Capaccio.
0: Mozzarelle, formaggi, salumi in generale, questi sono i più gettonati fra gli ultimi acquisti che state condividendo con noi al 3318090101. Un'amica scrive: il mio acquisto è stato una cover e un braccialetto per la mia migliore amica. Non dite il mio nome. Amica mia, anche volendo non potrei dire il tuo nome dato che non ti sei firmata, però immagino comunque ci sta che tu voglia mantenere l'anonimato così da poter fare una sorpresa alla tua migliore amica nel caso comunque stia ascoltando in questo momento R101. 3318090101 per condividere con noi le vostre voci in questa domenica 30 di agosto. Noi vi accompagniamo con la musica, c'è Shawn Mendes.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Marco Mengoni su R101. Buona domenica a tutti, buon viaggio a coloro che sono in macchina, che stanno condividendo con noi i loro viaggi al 331 80 90 101. Saluto degli amici in autostrada nella lunga Salerno Reggio Calabria per rientrare dalla costiera amalfitana nella nostra Sicilia. Oltre a tantissime belle foto di mare, Pompei e della Reggia di Caserta, dalla vacanza ci porteremo il caldo, il sapore della crema al limone e souvenir con tanto giallo limone. Un ciao a Luisa, Francesco e Adele. State appunto condividendo con noi quello che è stato l'ultimo vostro acquisto prima di rientrare dalle vacanze. Sentiamo anche una voce.
1: Ciao Iachi, sono Claudia da Ferrara. Essendo tornata dalle vacanze in Friuli, esattamente all'isola di Grado, non potevo portarmi a casa la famosa cubana, un dolce tipico friulano e Montasio e San Daniele. Ciao, buona domenica.
0: Buona domenica a te, il cibo che fa da padrone in quelli che sono gli ultimi acquisti. Saluto Chiara e Alessio. Noi abbiamo appena acquistato la tiella con il polpo e Aris da Brescia, da buon apicoltore, quello che ho comprato da portare a casa. Fermi tutti che sono diventato incredibilmente dislessico. Da un apicoltore quello che ho comprato da portare a casa è dell'ottimo miele sardo che ovviamente io a Brescia non posso produrre. Ciao Aris, mi era venuto un attimino una sincope nel leggere il messaggio, ma direi che l'abbiamo portata a casa. C'è la musica su R101, Another 54 Ultra, Talk to You. Enjoy the music.

0: Another su R101 alle 10.40 della nostra domenica. Qua ormai fra gli ultimi acquisti prima del rientro dalle vacanze ci sta venendo una grande acquolina in bocca. Saluto chi di rientro dalla Calabria si porta cipolle di Tropea e peperoncini piccanti. Non possono mancare ovviamente per chi ha passato un paio di settimane o qualcosa di più in Calabria. Tra poco invece qui su R101 la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra 331 80 90 101.
1: Tronì. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
11: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
12: Vanessa Incontrada.
13: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
12: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
14: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: La canzone che ti fa stare bene su R101, brano che ogni ora scegliete voi con la voce al 331 80 90 101. Sentiamo insieme chi l'ha scelta e qual è la canzone.
15: Negli anni, presumo 70-72, anche qualche anno meno, forse leggermente meno, nella riviera romagnola, si andava con il pedalò lontanissimo, e sopra di noi c'erano degli aeroplanini che passavano e buttavano dei ciucciotti. Adesso sono i chupa chupa, le calecche, una volta era fatto a ciucciotto,
0: ma abbiamo messo
15: noi
0: la nota
15: bambini,
0: giusta.
15: Ragazzini, e correvamo tutti, ci trovavamo tutti, chi metteva la testa sotto l'acqua, chi beveva un goccino d'acqua salata, così per potersene accalappiare il più possibile. Era meraviglioso. E c'erano queste altalene lungo il bagno asciuga, che era qualcosa di straordinario. Che bei ricordi. Ciao Lella, e per questo mi piacerebbe sentire Un'estate al mare.
0: Ma è meraviglioso, perché è un messaggio che penso sia durato 4 minuti, un racconto, un quadro dipinto con le parole, e alla fine arriva la canzone che ti fa stare bene. 1982, Un'estate al mare, Giuni Russo su R101.

0: classico dell'estate all'italiana nell'Enjoy the Summer di R101, Giuni Russo, Un'estate al mare, la canzone che ci fa stare bene, un appuntamento fisso ogni ora verso il 45esimo minuto, potete scegliere la canzone che va in onda. 331 80 90 101, con la vostra voce basta dirci chi la canta, il titolo del brano e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che ti fa stare bene. Due parole o un minuto di vocale come nella richiesta della nostra amica. Allo stesso numero state condividendo con noi questa domenica, sentiamo una voce.
1: In viaggio verso la Sicilia, da Mantova, due docenti che martedì prendono servizio. Bene. Siamo due docenti contenti, due perché docenti riteniamo contenti che la scuola sia fondamentale per l'accrescimento culturale del nostro paese. Evviva la scuola, buon anno scolastico a tutte le colleghe e a tutti i colleghi. Fabio e Carola.
0: E a tutti i ragazzi che tra poco rinizieranno. Io mi immagino i ragazzi in questo momento che mi stanno palesemente mandando a quel paese, perché se per un adulto è anche difficile rientrare al lavoro, per un ragazzo la scuola più o meno fa lo stesso effetto, o meglio, in generale secondo me i casi sono quelli. Però come hanno detto i nostri docenti contenti, assolutamente necessaria, fondamentale per lo sviluppo culturale di un paese. E qua mi sono beccato un altro vai a quel paese da parte dei ragazzi. Buona domenica a tutti amici, buon viaggio a chi è in macchina da Yaki con voi qui su R101 fino a mezzogiorno. A farci da colonna sonora la musica, c'è Gary Go, Wonderful, alzate il volume amici.

0: Moving to the Sun su R101, Ugel, Email Angel, altro anate alle 10.58, manca un minuto alle 11 nella nostra domenica mattina su R101. Buongiorno a tutti da Yaki, tra pochissimo ancora insieme e tra pochissimo ci sarà spazio anche per giocare. Non diamo molte anticipazioni su quello che sarà il gioco che ci accompagnerà per la prossima ora. Tra poco ovviamente ripassiamo tutto insieme. Adesso su R101 arrivano le news.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone. Sparatoria a un rave party ad Aarau in Svizzera. Un morto e 5 feriti, alcuni gravi. In corso dalle 3 di stanotte una vasta operazione di polizia alla ricerca dell'assalitore. All'evento c'erano 3.500 persone. Alcuni testimoni parlano di una figura con un fucile d'assalto allontanatasi nel bosco. Sono salite a 38 le vittime del missile russo caduto ieri su un magazzino militare alle porte di Kiev. Nella notte altri raid. Zelensky, 2000 droni e 1600 bombe lanciate da Mosca in una settimana. Il Cremlino minaccia: prepariamo massicci attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine. Nuova grande frana in Tibet dopo l'alluvione disastrosa che ha coinvolto anche il Nepal. Soccorsi sospesi, c'è il rischio di nuove esondazioni. Il bilancio è salito a 750 morti, oltre 3000 dispersi. Sul versante nepalese una bimba di 6 anni estratta viva dal fango dopo oltre 60 ore. Ce la metterò tutta per tornare presto, così Alessandro Di Battista sui social mentre è ricoverato in condizioni gravissime a L'Avana. L'ex 5 Stelle è ora vigile dopo il coma e ha parlato con il personale sanitario cubano. Per i medici però non è ancora opportuno il trasferimento in Italia. Ci ha fatti sentire meno soli, lo ha detto il sindaco di Cremona dopo la telefonata di Mattarella, che ha espresso vicinanza alla città messa in ginocchio da una tromba d'aria e da una violenta grandinata. Danni ingenti, decine di edifici scoperchiati, 10.000 auto devastate, 43 i feriti. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre il Frosinone affonda per 3-0 la Fiorentina. L'Udinese avanti 3-2 sul Monza, la Juventus 2-0 con il Parma. Oggi alle 18.30 Napoli-Como, poi alle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Sono le 11.02 minuti, amici, buona domenica a tutti, 30 di agosto, siete su R101, la radio che vi fa stare bene. Questo è Enjoy the Summer per goderci l'estate fino alla fine. In questo finale di agosto ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzogiorno. Peppino Milano in regia, la musica di R101, voi al 331 80 90 101 e le vostre voci saranno fondamentali perché stiamo per giocare a Con Parole Tue. A breve ripassiamo insieme le regole e quello delle definizioni, per capirci. Nel frattempo la musica, Lady Gaga e Bradley Cooper.

0: Con Bradley Cooper su R101, buona domenica a tutti da Yaki. Siete nell'Enjoy the Weekend, nell'Enjoy the Summer, scusate, sulla radio che vi fa stare bene. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Certo. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca con parole tue, vi starete chiedendo? Molto semplice, tra poco vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa sarà associato un oggetto. Il vostro compito è quello di capire quale oggetto stiamo cercando e dircelo al 331 80 90 101 con la voce. La difficoltà sta nel fatto che questa definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un sistema a generazione di depressione controllata configurato come apparato di canalizzazione forzata con unità motrice turboventilante e percorso di flusso a geometria vincolata. La creazione di un gradiente pressorio induce la mobilizzazione di particolato che viene convogliato attraverso sezioni a ritenzione differenziale, instaurando una separazione selettiva tra componente fluida vettoriale e aggregati solidi a bassa inerzia. Mi sembra tutto estremamente semplice, la faccia di Peppino Milano in regia è tutto un programma, la definizione può sembrare complicata, ma l'oggetto che stiamo cercando, vi posso assicurare, è di uso comune, molto presente nelle vite, penso, di ognuno di noi. 331 80 90 101 per dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando, tra poco vi ascoltiamo, adesso The Week.

0: Man I Need, Olivia Dean, siete su R101. Amici, stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Al 331 80 90 101 state provando a trovare l'oggetto, tra poco vi ascoltiamo e rileggiamo anche la definizione.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, 2 pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
3: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21:30, Rete 4.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 €. Scopri di più su conad.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La voce di George Michael con i Queen, Somebody to Love, su R101 nell'Enjoy the Summer, 11:25 minuti, buona giornata a tutti da Yaki, stiamo giocando con parole tue, un gioco molto semplice, noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un po' complicata, voi dovete dirci qual è l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa, la definizione di oggi è... Sistema generazione di depressione controllata configurato come apparato di canalizzazione forzata con unità motrice turboventilante e percorso di flusso a geometria vincolata. La creazione di un gradiente pressorio induce la mobilizzazione di particolato disperso che viene convogliato attraverso sezioni filtranti a ritenzione differenziale, instaurando una separazione selettiva tra componente fluida vettoriale e aggregati solidi a bassa inerzia. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Angelo dalla Puglia. Secondo me è la macchinetta del sottovuoto. Ciao e buone vacanze.
2: A me sembra... una macchina per fare il sottovuoto. Claudio da Ferrara, ciao.
3: Ciao, per noi è la macchinetta del sottovuoto.
4: Sacco sottovuoto.
0: Non è la macchinetta per fare il sottovuoto, che è un oggetto comunque di per sé particolare, ma è stato gettonatissimo nei vostri tentativi.
5: Mi sembra un climatizzatore.
0: Non è un climatizzatore.
6: Ciao, Michele da Aosta, è la sac à poche.
0: Bella, la sac à poche. Mi piace anche da pronunciare, ma non è l'oggetto.
7: Ciao, sono Ilaria, per me è la pompa della benzina.
0: Non è la pompa della benzina.
8: Ciao R101, è un cavatappi.
0: Non è neanche il cavatappi.
9: Una cannuccia.
0: Non è la cannuccia.
10: Buongiorno Yaki,
0: buongiorno.
10: Alberto. E che cos'è il phone?
0: Puntini puntini, non è il phone.
11: Ciao Yaki, sono Gaia e per me è il motore della macchina. Ciao.
0: Gaia, altro tentativo molto gettonato. Siete stati in tanti a provare col motore della macchina, ma diciamo che non appartiene in generale al mondo dei motori.
12: Ciao Yaki, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
12: Siamo Daniela e Antonio da Torino. Secondo noi è la cappa della cucina. Ciao.
0: Scusa, non volevo interrompere. E non è neanche la cappa della cucina l'oggetto che stiamo cercando. Aia, perché non ci stiamo avvicinando molto, ma abbiamo grande fiducia in voi, quindi per ora ancora niente indizi. Tra poco altre voci, altri tentativi al 331 80 90 101. Nel frattempo Don Omar, Danza Kuduro.

0: 101.
1: Meravigliosa Radio 101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
2: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: C'è Miles Smith su R101, la sua Nice to Meet You ci accompagna alle 11:34 minuti della nostra domenica insieme. 30 di agosto, questo è l'Enjoy the Summer, dalle 8 a mezzogiorno oggi con me, Yaki, ad accompagnarvi. Per chi si fosse appena connesso, stiamo giocando con Parole Tue. Con Parole Tue è un gioco molto semplice in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso volutamente un pochino complicata e poi voi al 331 80 90 101 con la voce dovete dirci qual è l'oggetto misterioso che si cela dietro alla definizione in questione. Oggi la definizione è la seguente: un sistema a generazione di depressione controllata configurato come apparato di canalizzazione forzata con unità motrice turboventilante e percorso di flusso a geometria vincolata. La creazione di un gradiente pressorio induce la mobilizzazione di particolato disperso che viene convogliato attraverso sezioni filtranti a ritenzione differenziale, instaurando una separazione selettiva tra componente fluida vettoriale e aggregati solidi a bassa inerzia. Al 331 80 90 101 le vostre voci, tutto quello che abbia letto è per dire cosa?
1: Ciao R101, secondo me è la centrifuga per la frutta o la verdura. Chiara d'Aosta.
0: Chiara, non è la centrifuga per la frutta o la verdura.
2: Potrebbe essere un'asciugatrice?
0: Potrebbe essere un'asciugatrice, ma purtroppo non è l'asciugatrice.
3: Ma se fosse un water?
0: E se fosse un water, non è il water.
4: Buongiorno, R101. Per me è il ventilatore.
0: Non è il ventilatore, ma ogni volta che facciamo questo gioco, da inizio estate, qualcuno prova sempre il ventilatore, ma perché è il clima, è il caldo che fa venire voglia di ventilatore, quindi immagino il tentativo, cioè capisco perché lo diciate, ma non è il ventilatore.
5: Buongiorno a tutti da Francesco.
0: Buongiorno,
5: Franci. Deumidificatore.
0: Un deumidificatore, come il ventilatore, comunque caldo, eccetera, eccetera, condizionatori in generale, non è neanche il deumidificatore.
6: Ciao, sono Maria, per me è un materasso gonfiabile.
0: Bello il materasso gonfiabile, non è nemmeno questo l'oggetto che stiamo cercando, ma amici, siete stati in tanti a trovare l'oggetto di oggi. Che cosa stiamo cercando?
7: Ciao a tutti, per me è una scopa elettrica.
8: Ciao, siamo Alice
9: e Alessia.
8: L'oggetto misterioso di oggi per noi è l'aspirapolvere. Ciao.
10: L'oggetto che stiamo cercando potrebbe essere l'aspirapolvere.
0: Potrebbe.
10: Ciao Alessia da Cremona.
11: Ciao, per noi è l'aspirapolvere.
12: Ciao, l'aspirapolvere. Ambrogio da Bergamo.
13: È l'aspirapolvere. Andrea e Giorgia da Bologna.
14: Bravi. Buongiorno R101. Credo si tratti di un aspirapolvere. Se qualcuno volesse venirlo a passare a casa mia. Mara da Besana, ciao.
0: Mara, siamo nella stessa situazione, perché anch'io invito qualunque ascoltatore o ascoltatrice a venire a utilizzare l'aspirapolvere in casa mia. Amici, grazie a tutti per aver partecipato. Bravi però in particolare a coloro che hanno trovato come oggetto misterioso l'aspirapolvere. Il premio, come sempre, è l'ambitissima pacca sulla spalla firmata R101. Vi aspettiamo il Largo Donegani 1 per ritirarla, ovviamente, a Milano. C'è la musica su R101, Brescia. Serenamente.
15: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Brescia serenamente su R101, sono le 11.40, buona domenica a tutti da Yaki. Tra poco, puntualissima come ogni ora, arriva la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101.
1: Solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
11: La canzone che... stare bene.
0: Un buongiorno a tutti qui su R101 con la canzone che ti fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica, perché ogni ora quando ci avviciniamo al 45esimo minuto siete voi a scegliere il brano che va in onda. Lo fate con la voce al 331 80 90 101, quindi sentiamo chi ha scelto la canzone.
12: Buongiorno R101, la canzone che mi fa stare bene è Raf, L'infinito, se potete metterla, grazie.

R101, questa è la canzone che ci fa stare bene, perché Raff ci fa stare sempre bene ed è uno degli artisti più gettonati nelle vostre scelte al 331 80 90 101 per l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Un appuntamento fisso ogni ora su R101, siete voi a scegliere la canzone che fa star bene sicuramente chi la richiede, ma poi lo scopriamo ogni volta che mandiamo un brano in onda. La canzone fa star bene tantissimi amici e amiche all'ascolto, perché magari quella canzone ha segnato un determinato periodo, è collegata a dei ricordi e la musica ovviamente ce li fa rivivere insieme qui su R101. 331 80 90 101 per scegliere la vostra, basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Un ottimo modo per riscoprire certe canzoni che in radio non passano più così di frequente, magari anche per le nuove generazioni che quelle canzoni non le hanno vissute per ovviamente limiti anagrafici. Riscoprirle nel 2026 è sempre cosa buona e giusta. Tanti sono gli amici in macchina che stanno condividendo con noi i loro spostamenti. Volevo salutare Giulietta, Andrea e Azul, che stanno rientrando in Italia, sono in autostrada a Firenze, 2000 km di viaggio, e scrivono appunto R101 sarà la nostra compagna di viaggio. Grazie per la musica, bellissima domenica a voi. 2000 km sono parecchi e quindi staremo insieme per buona parte di questa domenica con tutta la musica di R101 che H24 vi fa da colonna sonora. Con me Yaki tra poco invece ci salutiamo, c'è ancora il tempo di ascoltare un paio di brani insieme, anzi tre brani insieme qui nella domenica di R101. Questo è l'Enjoy the Summer sulla radio che vi fa stare bene. Buona giornata a tutti e buon viaggio agli amici in macchina. Ci sono gli Imagine Dragons, Next to Me.

0: sorry, scusa, lo siento, sono i Pinguini Tattici Nucleari che chiudono la nostra domenica insieme qui su R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Peppino Milano in regia. Io vi auguro un buon proseguimento e un buon rientro a tutti coloro che stanno rientrando dalle vacanze. Noi riniziamo la nuova stagione di Stories a partire da lunedì 7 di settembre dalle 20 qui su R101. Amici, ci ritroviamo lunedì 7, buon proseguimento a tutti, ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona giornata da Umberto Cascone, è una 22enne la vittima della sparatoria a rave party di Aarau in Svizzera. Ci sono anche 5 feriti, alcuni gravi, in corso la caccia all'assalitore che alcuni testimoni descrivono armato di fucile d'assalto. All'evento partecipavano 3.500 persone. In Islanda ha vinto il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il risultato quasi definitivo dà il 52,5% dei voti contrari contro il 47,5% a favore. Nella capitale Reykjavik vincono i sì, ma in misura molto minore rispetto a quanto atteso. Tragedia nella notte in una baita isolata nell'area dell'Alpe d'Avero, nel Verbano. Morto un volontario, altri 5 intossicati per il monossido di carbonio. I soccorsi giunti a piedi dopo oltre un'ora di cammino. 2 persone in camera iperbarica. Si ipotizza un malfunzionamento di un boiler. A Castellanza, nel Varesotto, un quarantenne è stato trovato morto in un parcheggio con diverse ferite d'arma da fuoco. I carabinieri indagano per omicidio. Ancora non chiaro se il delitto sia avvenuto sul luogo del ritrovamento o se la vittima sia stata trasportata lì dopo la sparatoria. A Roma, nuova esplosione davanti a un concessionario in via Casilina. L'ordigno ha divelto la serranda. Ieri un'altra bomba meno potente era detonata nello stesso punto. Il proprietario dell'attività ha precedenti per spaccio ed è ai domiciliari dal 2024. Calcio oggi in Serie A alle 18:30, Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. I risultati dei match di ieri: 2-1 Sassuolo-Torino, 0-3 Fiorentina-Frosinone, 2-3 Monza-Udinese, 2-0 Juventus Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101

0: LR 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. LR 101
2: Enjoy the music.
3: LR 101
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Ali.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Radio Trailer.
8: Ehi, hey Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
8: Due biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre!
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Frequenziamoci con Iren!
11: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
12: Perché da Iren incontri la tua radio preferita.
11: Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
10: Frequenziamoci con Iren!
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
15: Da Troni, fino al 16 settembre, il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tua a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
16: Emma, live 2026. Il 9 settembre, Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
19: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
20: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
21: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
22: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21:30, Rete 4.
23: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

nuovo mattino. Donna che danza la notte, fa nascere il sole e ti sento vicino. Come filmare una scena per dire chi siamo su un altro pianeta. In questa parte di mondo la strada finisce, comincia la vita.

0: porto via con me.
1: Estate!
2: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
3: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
4: Ciao ragazzi!
5: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
6: Da Valmontone a Bergamo!
7: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: dirette a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
10: Vanessa Incontrada.
11: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
10: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a €599 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
14: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027, il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
16: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
17: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Il popolo islandese dice no all'Unione Europea. Al referendum il 52,8% dei cittadini ha votato contro la ripresa dei negoziati di adesione. Determinante il numero sotto le attese dei sì nella capitale Reykjavik. L'Islanda sceglie dunque di restare fuori dall'integrazione continentale. In Svizzera è in corso la caccia all'attentatore che ha aperto il fuoco ad un rave party ad Aarau. Morta una 22enne elvetica, 5 i feriti, tra cui alcuni gravi. Sul posto c'erano 3.500 persone. Molti testimoni avrebbero visto una figura armata di fucile allontanarsi nel bosco dopo gli spari. Un morto, 2 persone in camera iperbarica, una in condizioni critiche al Niguarda e altri 2 ricoverati dopo la tragedia avvenuta in piena notte in una baita isolata nell'area dell'Alpe d'Avero, nel Verbano. Tutti intossicati dal monossido di carbonio. Si ipotizza un malfunzionamento di un boiler. Non è per ora trasportabile in Italia Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. La compagna lo sta raggiungendo a Cuba, dove l'ex 5 Stelle è vigile dopo ore in coma. Sui social, rispondendo a uno dei messaggi di vicinanza, scrive: «Ce la metterò tutta per tornare presto». A Castellanza, nel Varesotto, indagini in corso dopo il ritrovamento del corpo di un quarantenne in un parcheggio. Sul cadavere, ferite d'arma da fuoco. I carabinieri analizzano i filmati della sorveglianza per capire se il delitto sia avvenuto sul posto o se la vittima sia stata portata lì da morta. Calcio oggi in Serie A alle 18:30 Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ieri è finita 2-1 Sassuolo-Torino. A Firenze i Viola hanno ceduto al Frosinone, che ha vinto 3-0. L'Udinese l'ha spuntata per 3-2 con il Monza, la Juventus per 2-0 con il Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music. Sento il silenzio che c'è là fuori.

0: 101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
0: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
2: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
0: Tutto il mondo balla italiano con R.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
3: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
10: Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Una produzione Top Ten Group.
12: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero Gustivari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
15: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
16: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
17: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
18: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Vita Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
3: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
14: Vanessa Incontrada.
15: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
14: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: this is Harry Styles.
1: Ciao, sono Angelina Mango. R101. Enjoy the music.
2: Grazie a tutti.
3: R101. La radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. L'Islanda ha detto no all'ingresso nell'Unione Europea e quanto ha sancito il risultato del referendum che ha visto i contrari all'adesione attestarsi al 52,8, i favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza all'82,5%. Svizzera paura, un rave party ad Aarau nel canton Argovia, diversi colpi di arma da fuoco sparati sulla folla che stava partecipando all'evento, un morto e 5 feriti gravi, il bilancio provvisorio, la vittima un'italiana di 22 anni. È salito almeno 752 vittime il bilancio della frana causata dal collasso di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet, lo ha reso noto l'autorità nazionale nepalese per la riduzione e la gestione del rischio di disastri, che aggiorna oltre 2500 il numero dei dispersi. Leone XIV dice all'Angelus prego per le vittime, i feriti e i dispersi. Cuba resta ricoverato in gravissime condizioni alla Havana Alessandro Di Battista, colto da malore mentre stava lavorando sull'isola centroamericana. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha detto l'ex esponente dei 5 Stelle in un messaggio sui social. Il suo trasferimento non è ancora opportuno, secondo i medici. Il presidente Mattarella telefona al sindaco di Cremona, Virgilio, dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi con una tromba d'aria e una grandinata che hanno provocato buttare 40 feriti e gravi danni. Il presidente ci ha fatto sentire meno soli, il commento del primo cittadino. Siamo al calcio, in chiusura con la seconda giornata di Serie A, Milan e Juventus a punteggio pieno nel massimo campionato dopo gli anticipi di ieri. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, alle 20:45 si gioca Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: R101

0: Enjoy the music.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno a te.

0: R101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
6: Odio questa notte.
5: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
6: Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
9: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata, una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
13: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21.30, Rete 4.
14: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
15: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
16: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
15: Scusa, sto facendo colazione.
17: Ci vuole Fiorentini.
18: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
20: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Incontriamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
13: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21.30, Rete 4.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, io vi ascolto dal mare con mamma e papà.
3: Viva l'estate! In auto verso il mare della costa del Cilento con R101.
4: R101 a casa, R101 in macchina, R101 sotto l'ombrellone.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
5: Meredith.
3: Suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
8: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
9: Vanessa Incontrada.
10: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
9: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
0: R

0: sindaco di Kyrenia, ha dichiarato che sono stati contattati 159 dei 258 passeggeri che erano a bordo. Tra Nepal e Tibet, salito almeno 752 morti, il tragico bilancio della frana causata dal collasso di un ghiacciaio. L'autorità nepalese per la riduzione del rischio aggiorna inoltre 2500 il numero dei dispersi. E ora l'Islanda, che ha detto no all'ingresso in Europa. Il referendum vede i contrari attestarsi al 52%, i favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza pari all'82,5%. Funzioni religiose in tutta la Norvegia in memoria di Re Harald, scomparso due giorni fa nella chiesa di Asker, la cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopodomani presterà giuramento in Parlamento in Norvegia. Calcio, con la seconda giornata di Atri, gli incontri in programma oggi alle 18:30 al San Paolo, Napoli Como alle 20:45, Cagliari Inter e Lazio Genova. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Amici di R101, buona domenica, buon pomeriggio a tutti. In questo 30 agosto sta finendo, insomma, questo mese estivo. Io sono Melita Toniolo, lo so, fa strano sentirmi di domenica in questo caldo weekend, ma ho deciso di tenervi compagnia in questo pomeriggio insieme. Ci saranno tante chiacchiere, tanta musica, insomma, tante informazioni da darvi qui su R101. Io lo so che siete in mezzo al traffico e spero di portarvi un po' di allegria. Si inizia, vai!

0: Francesco Gabbani, Occidentalis Karma, qui su R101, e mandiamo un grande abbraccio a Francesco, perché lo sappiamo tutti, l'abbiamo visto qualche settimana fa, ha avuto un malore durante un suo concerto, quindi ha dovuto lasciare il palco. Lui che è davvero un artista che si dà tantissimo sul palco. Io ho visto i suoi concerti perché mio figlio lo ama follemente, e devo dire che è un artista che si dà tantissimo, anche durante tra una canzone e l'altra parla tantissimo, e ho visto insomma che in questo video che è stato pubblicato su tutti i social ha avuto un pochino un malessere, diciamo, ha avuto un attimo di defaianza e purtroppo ha dovuto lasciare il palco. Ma dopo questo momento di grande stress, probabilmente anche dovuto dal caldo, tutto è andato per il meglio, quindi mandiamo un grande abbraccio e speriamo di rivederlo anche qui negli studi di R101.
1: Ecco, esatto, non stressarti Melita, stai tranquilla che sono venuto a salutarti, passavo di qui e quindi...
0: Hai fatto bene, questa domenica pomeriggio,
1: non
0: scusami,
1: stressarti, Meli.
0: Perché tu non sei al mare come tutti, che
1: perché
0: insomma sono in mezzo al traffico?
1: Ero qui stamattina, mi mancavi, quindi sono tornato qua.
0: Ma lui è Marco Santini, come chi è? Non lo riconoscete?
1: Vabbè,
0: io sono Melita Tognolo, Marco Santini, e siamo
1: Meli,
0: sempre insieme.
1: Torniamo domani alle 2
0: certo,
1: con il Good Times.
0: Sempre, dalle 2 domani anche fino alle 17.
1: Occidentalis Karma!
0: Occidentalis Karma, parleremo d'amore, ragazzi. Comunque,
1: quando?
0: Volevo dire questo, tra pochissimo parleremo di amore. Amore estivo come il nostro, che dura poco, è veloce ma intenso.
2: Polemica!
0: Bello, ci potrebbe essere.

viajando per il mondo. Carol G, Manu Chao e un saluto anche a tutti voi e tutti quelli che sono in mezzo al traffico e stanno viaggiando appunto e stanno tornando dalle vacanze estive. Prima è entrato qui in diretta Marco Santini, il mio socio che fa con me il Good Times durante la settimana, e visto che parleremo proprio di coppie estive, di amori nati sotto l'ombrellone, perché questo 2026 insomma si sta rivelando un anno molto ricco di nuovi amori e nuove passioni, volevo già avvisare Santini, che ama follemente Carol G, che ragazzi è single, quindi dopo 3 anni insomma è di nuovo single. Sicuramente Santini, ora che l'ha saputo che è qui fuori onda, vorrà sicuramente insomma proporsi e candidarsi per questa nuova coppia. Tra pochissimo parleremo di gossip internazionale e anche italiano, perché voglio proprio alleggerirvi in questa domenica di fine agosto, visto che quando vedo Santini mi viene sempre in mente Dua Lipa, perché insomma lui ama le belle donne. Anche loro, Dua Lipa e Callum Turner, sono stati protagonisti di uno dei matrimoni più importanti dell'estate 2026, con celebrazioni tra Londra e la Sicilia. Insomma, tutte le star internazionali poi alla fine vengono sempre a toccare anche la bellezza dell'Italia. E poi sta arrivando Olivia Rodrigo, quindi colgo l'occasione per ricordare a tutti che è fidanzata con l'analista finanziario Julian da pochissimo, è coppia fresca. Ce l'ascoltiamo con Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead su R101, lei era Olivia Rodrigo. E ragazzi, noi qui su R101 stiamo facendo un bel viaggio nei sentimenti, come direbbe qualcuno. Restate lì su R101.
1: Solo fino al 9 settembre, nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Dietro ogni caso di cronaca irrisolto c'è una storia che aspetta di essere raccontata. Una verità che deve essere svelata e noi andremo a cercarla e ve la racconteremo.
4: Milo Infante conduce il nuovo programma Verità Nascoste. Da martedì 1 settembre, 21:30, Rete 4.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: R101 Meteo.
9: Ben trovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese, con il passare delle ore aumento della nuvolosità sulle Alpi con qualche possibile temporale. Temperature massime sempre al di sopra della norma in gran parte d'Italia, tra 28 e 34 gradi al nord, tra 30 e 35 al centro e in Sardegna tra 32 e 38 al sud, con punte di 40 e oltre in Sicilia, venti per lo più deboli. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Il Luna Pop, un giorno migliore, era il 1999. So che tutti, insomma, conoscono questa canzone, quindi lo sento, che dalle vostre auto, magari qualcuno in coda, qualcuno invece a casa sta facendo le lavatrici al ritorno delle belle vacanze che avete fatto, e l'avete cantata tutti insieme a me, perché quando passa Cesare Cremonini, insomma, siamo tutti a duettare insieme a lui. E visto che in quest'ora insieme parleremo di amori estivi, perché insomma, l'ho detto prima, in questo anno meraviglioso è ricco di nuovi amori, ritorni di fiamma, tanti di voi hanno letto insomma un po' di giornalini di gossip sotto l'ombrellone, e quindi voglio riportarvi un pochino in vacanza per chi invece sta tornando, e voglio alleggerirvi questa domenica con un po' di sano gossip, come piace a noi, soprattutto a noi donne. Quindi, parlando di Cesare Cremonini, colgo l'occasione per dire che dopo tante storie sofferte, lui è di nuovo innamorato della bellissima Caterina Licini. Lei ha 33 anni, una ballerina, tra l'altro l'abbiamo vista spesso nei suoi concerti, ed è una ex concorrente di Amici. Chissà se un giorno, insomma, ci sarà un bel matrimonio in vista per questa coppia. A proposito di abiti da sposa, c'è qualcuno che lo ha indossato proprio pochi giorni fa, poche settimane fa, l'11 agosto. Sto parlando di Georgina Rodriguez con Cristiano Ronaldo, che insomma sono entrati nel gossip matrimoniale di quest'anno, perché i due hanno celebrato una cerimonia civile privata in Portogallo insieme ai figli. Una sensazione che insomma non credo di provare mai, ma l'ha provata Katy Perry, che si è sposata ma si è separata dopo 14 mesi. Insomma, è durata pochissimo.

0: 7 e grazie della vostra compagnia.
1: Amici di R101, direzione Riccione, finalmente in vacanza, vi porto con me.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101, la radio che ti fa stare bene.

Achille Lauro, Rosville su R101, Fragole, buona domenica a tutti, buon fine agosto. In questa giornata io sono Melita Toniolo, so che è strano sentirmi di domenica, ma avevo deciso, avevo proprio voglia di stare insieme a voi in questo pomeriggio fino alle 19, perché avevo bisogno anche di chiacchierare insieme a voi, parlare d'amore, di gossip, di storie nate sotto l'ombrellone, oppure insomma anche delle vostre storie. Potete raccontarcelo al 331 80 90 101, perché magari state tornando, siete in mezzo al traffico, ma accanto a voi c'è l'amore estivo che magari tra pochissimo diventerà anche l'amore della vostra vita. Parlando di Rosville, visto che l'abbiamo appena ascoltata insieme al nostro Achillone, fidanzata con 6PM, lei è appena diventata mamma, quindi noi di R101 ti facciamo un grande augurio, ovviamente speriamo di rivederti presto qui negli studi. E insomma, so che tante di voi stanno aspettando di capire se Achille Lauro è davvero fidanzato con questa ragazza con cui è stato paparazzato, una bella ragazza bionda. Non si capisce insomma se è un'amica, solamente una semplice amica, oppure una nuova, insomma, liaison sta per nascere per il nostro Achillone. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano, magari lo scopriremo tra pochissimo. Somber intanto, My Body Isn't Ready su R101.

0: My body isn't ready, Somber su R101. E ragazzi, non solo l'amore ci rende felici, ma anche le vostre canzoni, quelle che arrivano tra pochissimo per la canzone che ci fa stare bene qui su R101. Avete mai pensato a quanto sia bello fare spazio a ciò che conta davvero? È proprio da questa idea che nasce Fai spazio a ciò che ami, l'iniziativa con cui IKEA celebra l'organizzazione della casa. Dal 4 al 6 settembre vi aspettano nei negozi IKEA promozioni, offerte e attività per tutta la famiglia. E c'è un invito speciale: portate con voi un oggetto blu e all'ingresso riceverete una borsa blu Fracta, che quest'anno festeggia i suoi 30 anni con due buoni dedicati, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fate spazio a ciò che amate. Tutti i dettagli li trovate su ikea.it.
1: Frequenziamoci con Iren. Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
2: Frequenziamoci con Iren!
3: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
10: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 €. Scopri di più su conad.it.
0: Stare bene. Wow! E anche in questa domenica di agosto arrivano le vostre canzoni, quelle che ci fanno stare bene. Sentiamo, vai!
12: Ciao, R101, una canzone che mi farebbe stare bene oggi è dei Frankie Goes to Hollywood, Relaxed.

Max e Frankie Goes to Hollywood qui su R101 per la canzone che ci fa stare bene. Ci avete portato nel 1983 con questo gruppo meraviglioso nato negli anni 80 e che tra l'altro prese il nome da un articolo di un giornale su Frank Sinatra. Continuate a dirci le canzoni che amate del passato sempre al 331 80 90 101, magari aggiungendo anche la motivazione. Andiamo a chiudere un pochino il nostro gossip che abbiamo fatto in quest'ora sulle coppie nate ad agosto. Andiamo un pochino in Italia, visto che prima vi ho parlato di coppie internazionali che sono nate e si sono sposate anche nell'ultimo anno, e ci sono un sacco insomma di ragazze meravigliose, le nostre Belen Rodriguez, Bianca Guaccero, Michelle Hunziker, che si sono fidanzate rispettivamente con Gaetano, un bel colpo di fulmine per Belen, Giovanni Pernice e Bianca Guaccero si sono innamorati durante una trasmissione, e Michelle Hunziker ha ufficializzato da poco la sua relazione con l'attore Giulio Berruti. Anche Matteo Berrettini, diciamo che ci ha dato da parlare in questa estate, perché è stato al centro dei gossip estivi con questa famosa DJ internazionale che tutti amiamo, ed è Peggy Gou. Ragazzi, insomma, una estate piena di amori, speriamo insomma che ci sia anche qualche matrimonio in vista per il prossimo anno, e speriamo anche di essere magari testimone di qualche nuovo amore, visto che Brescia, parliamo di anche dei cantanti, ha una nuova fidanzata ed è felicemente legato ad Angelica Montini. Non c'è stata ancora l'ufficializzazione da parte di Brescia, ma chissà, magari verrà a raccontarla proprio qui a R101. Intanto c'è la musica The Script, All of

0: Ed era Gaia, bossa nostra, qui su R101 in questa domenica pomeriggio. Sono Melita Toniolo, sarò con voi insomma durante queste ore belle calde. Tra pochissimo TGCOM 24 e la musica.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
15: R101.
16: Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Tragedia nel Mediterraneo. Un traghetto passeggeri si è ribaltato a largo della costa poco dopo la partenza dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Salito a 7 vittime il bilancio, 23 le persone disperse, 237 quelle tratte in salvo. Svizzera, una ragazza italiana 22enne la vittima della sparatoria durante un rave party, tragedia che si è consumata ad Arau nel canton Argovia, diversi colpi di arma da fuoco sparati sulla folla da un uomo che si è poi dato alla fuga, 5 i feriti gravi. Cambiamo argomento, il referendum sancisce il no dell'Islanda all'ingresso nell'Unione Europea, i contrari si attestano al 52,8, favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza all'82,5%, il

0: Il trasferimento in Italia per Di Battista. Chiudiamo con il moto mondiale a Marc Márquez, il Gran Premio d'Aragona nella MotoGP davanti ad Acosta e Bezzecchi. Quest'ultimo contento del podio dice: è stato un weekend meraviglioso. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Ci sono le 16 qui su R101, buona domenica a tutti, buon pomeriggio, io sono Melita Toniolo, sarò con voi in questo pomeriggio di chiacchiere, di musica, di tanti avvenimenti, insomma, che vi racconterò tra pochissimo, perché insomma quest'anno, questa prima parte dell'anno, 6 mesi, ci hanno dato tantissimo, non solo in Italia ma anche all'estero, ne parleremo tra pochissimo. Nel frattempo c'è la musica di R101 e quindi si inizia, restate con noi.

Ed era Sia su R101 a tenervi compagnia in questo pomeriggio estivo. So che tanti di voi stanno rientrando dalle vacanze, qualcuno invece magari sta partendo, si trova nel traffico, invece qualcun altro ci ha portato e ci sta portando ascoltando sotto l'ombrellone, grazie anche alla nostra app che è gratuita, quindi vi consiglio di andare a scaricarla subitissimo. Allora ragazzi, sono successe tante cose, tanti avvenimenti durante questa prima parte del 2026. Quando arriva agosto io cerco sempre di andare all'indietro e cercare di ripercorrere alcuni fatti. Ce ne sono davvero tantissimi, ma io ho cercato di fare una selezione dei più

leggeri, visto che dobbiamo passare un po' di ore in compagnia e cerchiamo anche di tenere fuori, insomma, i fatti che nessuno vorrebbe mai sentire, che tutti sappiamo. Allora, la cosa più importante che è successa in questi primi mesi è sicuramente il Mondiale 2026, che è stato uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno. Si è giocato tra Stati Uniti, Canada e Messico, con tra l'altro un nuovo formato a 48 squadre, ed è stato, insomma, ricco di emozioni, grandi partite, sorprese, prese tutti davanti alla TV, fino alla finale dove la Spagna ha battuto l'Argentina 1-0, tra l'altro ai tempi supplementari, conquistando ovviamente il titolo mondiale. Un mondiale storico non solo per il calcio, ma anche per l'atmosfera, i tifosi e le città che lo hanno anche ospitato, un po' meno per l'Italia, insomma, perché lo sappiamo com'è andata a finire. Ci vorrebbe anche la musichetta, insomma, un po' triste. Ma voi avete magari un fatto che vi viene subito in mente, che vi ha appassionato? Se volete raccontarcelo al 331 8090 101, siamo qui ad ascoltarvi. Sì.

era Barnaboy Dai Dai su R101 in questa domenica 30 di agosto. Abbiamo parlato prima dei mondiali e quando vedo Shakira, insomma, mi vengono in mente i bei tempi di quando anche l'Italia, insomma, aveva delle belle conquiste, delle belle fortune. Stiamo parlando dei fatti di questa prima parte dell'anno, i fatti dell'anno 2026, ce ne sono davvero tanti, ma tanti. Ho cercato di fare una piccola selezione e visto che restiamo in tema sportivo, prima ho chiesto a tutti voi se c'è un fatto di quest'anno che vi viene subito in mente, che vi ha appassionato, e ci scrive Sergio, che è in viaggio dalla Calabria, che dice: per me sono state le Olimpiadi perché le ho seguite tutte dal vivo, sono un grande appassionato. Infatti volevo proprio parlarvi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, che sono state sicuramente uno degli eventi più importanti dell'anno per l'Italia, perché insomma dal 6 al 22 febbraio l'attenzione di tutto il mondo si è concentrata proprio nel nostro paese, qui in Italia, con queste gare che si sono svolte tra Milano, Cortina e diverse località del nord Italia. E ovviamente anche i risultati non sono mancati, perché l'Italia ha conquistato 30 medaglie, stabilendo anche un nuovo record nazionale ai giochi olimpici invernali. Vedete, c'è stata qualche sfortuna per il mondiale, ma invece per le Olimpiadi, insomma, siamo andati alla grande. Questo è stato un risultato che ha portato tante emozioni, che ha reso questa edizione davvero speciale per lo sport italiano. Insomma, speriamo ci porti fortuna anche in tanti altri ambiti.

Olivia Dean su Easy su R101. Tra pochissimo continueremo a parlare di tutti i fatti, gli avvenimenti che sono successi in questa prima parte dell'anno con me, Melita Toniolo, qui su R101.

0: banda di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
2: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
3: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
1: Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che stare bene.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Radio Trailer.
8: Ehi, hey Bugs!
9: Che succede, amico?
8: Parla del film!
9: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
8: E adesso?
9: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
8: 2 biglietti e 8 popcorn!
9: Esagerato come sempre!
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€ e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio! Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
12: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
13: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
12: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
14: Raccontiamo persone che hanno cambiato il loro tempo e hanno lasciato un segno anche su chi è venuto dopo. Loro, i giganti, i protagonisti della storia.
15: In Prima TV, Tony Capuozzo conduce Giganti, i protagonisti della storia. Stasera 21.30, Rete 4.
16: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
17: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
18: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
1: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Back to Euronics! Solo fino al 9 settembre! Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699€ e la consegna è gratuita! Info e limitazioni in negozi online! Euronics, un mondo più avanti!
13: Ascolta R101! Dal

Un senso, Vasco Rossi qui su R101, e per dare anche un senso a questa domenica in cui tanti di voi magari sono un po' arrabbiati, sono insomma un pochino tesi perché c'è tanto traffico. Sono sicura che tanti di voi ci stanno ascoltando al rientro delle vacanze, magari qualcuno sta facendo le valigie perché deve partire. Diamo un senso a questa giornata, visto che starò con voi ancora per qualche ora. Stiamo parlando di tante cose successe, quindi andiamo un pochino indietro con la memoria, ma nemmeno di tanto, perché voglio ricordare un po' di avvenimenti che sono successi in questa prima parte dell'anno. Abbiamo parlato di calcio, di mondiali, abbiamo parlato di Milano Cortina, ma ci sono tante altre cose che magari racconteremo ai nostri figli, come l'intelligenza artificiale, ragazzi, perché è sicuramente uno degli argomenti più curiosi, più discussi di quest'anno. La troviamo ormai dappertutto, sul lavoro, a scuola, sui social, nei nostri telefoni e persino quando cerchiamo magari un consiglio. A volte non chiamiamo più l'amico, ma andiamo a chattare, a scrivere all'intelligenza artificiale, cerchiamo anche delle informazioni. Insomma, sembra quasi di avere un piccolo assistente personale sempre a disposizione. Però c'è anche il lato divertente, diciamo, quello leggero, perché a volte facciamo una domanda semplicissima, capita anche a me, ma sono sicura che lo avete fatto anche voi almeno una volta, e ci aspettiamo sempre una risposta perfetta. Magari qualche amico spesso non ci può dare, invece poi ci ritroviamo con queste spiegazioni lunghissime. Comunque una cosa è certa, ragazzi: l'intelligenza artificiale è entrata nella nostra vita e probabilmente ci resterà ancora per molto, ma molto tempo. Intanto ci sono loro, gli Imagine Dragons.

0: Estate!
1: Solo con R101 la tua estate è
0: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi!
5: Evviva R101!
1: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
0: con la nostra app
1: R101, la radio che ti fa stare bene.

Ed è lei, Elodie, Vertigine, qui su R101. E quando vedo Elodie mi viene subito in mente il festival. La collego proprio anche a Elodie, visto che stiamo parlando delle cose, insomma, che sono accadute nel 2026, che continuiamo magari ogni tanto anche a ricordare, a parlare. Ovviamente anche il Festival di Sanremo è un fatto che cerchiamo sempre di ricordare. Se ne parla mesi prima, se ne parla mesi dopo. Insomma, si è parlato tantissimo non solo di musica, ma anche di vestiti, di look, di personaggi, di momenti curiosi che succedono sul palco, ma anche il dietro le quinte, anche quello è il bello. Ci sono tanti cantanti agitati prima di salire sul palco, cambi di programma, qualche momento di tensione che poi, insomma, davanti alle telecamere spesso non vediamo, e che anche noi di R101 spesso, quando andiamo proprio all'interno di questa settimana di Sanremo, cerchiamo di raccontarvi attraverso i social, attraverso il nostro sito e le nostre interviste. Insomma, Sanremo è comunque una grande festa, si ascoltano sempre le canzoni, si commentano i vestiti, siamo un pochino tutti gossipari alla fine, però alla fine, ragazzi, di questa settimana c'è sempre qualcosa da dire. Enjoy the music.

0: Alex Warren su R101 Passenger, e c'è sempre un momento importante che dura tutto l'anno qui su R101 a tutte le ore, ed è la canzone che vi fa stare bene, che arriva tra pochissimo su R101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fructis e Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo ultra dolce idratazione d'uva. Un pezzo è 1,99€. Due pezzi, 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
9: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare. Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
15: Vanessa Incontrada.
16: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
15: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.
17: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: E questo momento, lo so, lo aspettate tutti perché passano le vostre canzoni, quelle preferite del passato. Oggi ci portate nel 1982.
18: La canzone che mi farebbe stare benone è Just an Illusion dell'Imagination. Ciao, sono Stefania.

Imagination, Just an Illusion su R101. Siamo andati nel 1982 grazie alle vostre canzoni, alle vostre scelte, quelle che continuate sempre a richiedere al 331 80 90 101. Continuate a farlo perché questo momento arriva davvero ogni ora solo qui su R101 tutto l'anno. E visto che stiamo andando un pochino a chiudere il nostro argomento sulla prima parte, i primi sei mesi di questo 2026, abbiamo raccontato insomma i fatti, gli accadimenti, gli avvenimenti più importanti di quest'anno, andiamo a chiudere insomma dopo l'intelligenza artificiale. Non posso non nominare anche i robot che stanno entrando sempre di più nella nostra vita quotidiana, e pensando al futuro viene anche un po' da chiedersi come sarà una giornata normale tra 10 anni, perché magari ci sveglieremo, ci saranno già i robot di casa a prepararci la colazione mentre la macchina ci aspetterà fuori senza bisogno di guidare, come già abbiamo visto anche in America. La domanda divertente però è: tra 10 anni saremo noi a comandare i robot oppure saranno loro a comandare noi? Una cosa è certa, l'intelligenza artificiale è arrivata.

0: Fabri Fibra, antidroga su R101. Ragazzi, continua la musica, ma continuano anche le news di TGCOM 24 solo su R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Giancarlo. Bastianelli è salito a 7 vittime accertate e 23 dispersi. Il bilancio del ribaltamento di un traghetto passeggeri poco dopo la partenza dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. 237 le persone tratte in salvo dai soccorritori. E sono oltre 750 le vittime della frana causata dal collasso di un ghiacciaio al confine tra Nepal e Tibet. L'autorità nazionale nepalese per la riduzione del rischio disastri aggiorna anche in oltre 2500 il numero dei dispersi. Svizzera, gli inquirenti non escludono l'attacco terroristico dopo la sparatoria durante un rave party. Morta una giovane italiana 22enne, almeno 5 i feriti gravi, ancora in fuga l'assalitore. Una tragedia si è consumata nel Lazio, è morto annegato Silvano Loia, manager 52enne e compagno dell'attrice Francesca Neri, uomo trovato sul litorale di Montalto Marina nel territorio di Tarquinia, a pochi metri dalla riva. Siamo alla MotoGP nel Gran Premio di Aragon. Marquez completa la doppietta e dopo aver vinto la sprint domina anche la gara lunga. Sul podio con lui anche Pedro Acosta e Marco Bezzecchi. Siamo al calcio. Tra gli incontri in programma oggi per la seconda di Serie A, alle 18.30 c'è Napoli-Como, in serata dalle 20.45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Amici di R101, buon pomeriggio in questa domenica 30 di agosto, sono le ore 17 e ragazzi io sono con voi in questo pomeriggio insieme tra chiacchiere, musica, parleremo insomma anche di settembre visto che è dietro l'angolo, anche se qualcuno di voi sta partendo proprio adesso per le vacanze, ma qualcuno invece è appena tornato. Mi raccomando, come sempre, fatevi sentire al 331 80 90 101 e intanto c'è la musica, Max Pezzali. And

Max Pezzali, l'universo tranne noi qui su R101. Un buon pomeriggio a tutti, io sono Melita Toniolo. So che fa un pochino strano sentirmi durante questo pomeriggio, ma avevo deciso di stare un po' con voi, di fare quattro chiacchiere, perché ci sono tante cose da dire, visto che, ragazzi, tra l'altro settembre, lo voglio dire anche a chi sta partendo per le vacanze, ormai è arrivato, ed è arrivato con lui anche quel momento dell'anno in cui tutti cerchiamo di ripartire sempre con le migliori intenzioni, nuovi propositi, nuovi programmi, anche ovviamente nuove mode. Io vado in palestra, inizio la dieta, è il mese del ritorno alla normalità, ma anche del cambio di stagione, ovviamente del fatidico cambio di stagione. Ma oggi fa ancora caldo o devo tirare fuori la giacca? È una domanda che soprattutto noi donne, ma non solo, facciamo ogni volta che arriva il primo frescolino di settembre. Allora vediamo insieme oggi che cosa ci aspetta in questo mese di settembre, dalle nuove tendenze della moda, le abitudini, quelle che ritornano, e anche dai colori più in voga, le piccole mode che potrebbero comunque accompagnarci anche nei prossimi mesi. Insomma, prepariamoci a scoprire tutte le novità di settembre e vi voglio raccontare infatti delle idee, delle curiosità per affrontare questo mese con un pizzico di stile e possibilmente senza soffrire troppo anche il rientro dalle vacanze.

Move It to the Sun su R101. Questa è la musica d'aperitivo, la musica che ti fa tirare giù il finestrino, ti fa cantare a squarciagola e ti fa anche ballare. Ragazzi, in quest'ora ho deciso di parlare con voi del mese che sta per arrivare, settembre, ragazzi, perché è qui dietro l'angolo e quindi oggi andremo a scoprire un pochino le novità che ci saranno anche per quanto riguarda la moda, perché c'è finalmente, sono molto felice di questo, un grande ritorno degli anni 90. Ci sono jeans, giacche, scarpe, tutti i look ispirati a questa moda vintage che continuano ad essere molto presenti nella nostra vita, quindi la nostalgia sembra non passare mai. E tra l'altro anche di questo sono molto felice, perché il mio colore preferito, il viola, diventa protagonista, perché tra i colori più interessanti di questo autunno ci sono il viola intenso, il rosso acceso, il blu elettrico e anche il bordeaux. Quindi prepariamoci a vedere colori molto più vivaci del classico marrone autunnale. E voi invece come vi vestite?

0: buona domenica.
1: E ve lo dice Saif, ve lo dico anch'io, buona domenica a tutti, una domenica insomma bella intensa. Stiamo parlando di che cosa ci aspetta a settembre, solo qui su R101 insieme a tutti voi.

0: estate a tutti i trafficanti di R101.
1: Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
0: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
1: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene. Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
0: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
2: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
3: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 €. Scopri di più su conad.it.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Eros Ramazzotti, più bella cosa e più bella cosa non c'è che farvi compagnia in questo pomeriggio di domenica 30 agosto. Ragazzi, l'ho detto poco fa, settembre è arrivato, è dietro l'angolo e quindi ci sono un sacco di cose che ci aspettano. Poco fa ho chiesto a tutti voi al 331 80 90 101 come vi vestite, insomma qual è il vostro look, e Giulia da Treviso dice: io sono sempre vestita di nero tutto l'anno. Io sono d'accordo con te perché anch'io lo amo follemente e ti do una bella notizia, perché c'è finalmente il ritorno del nero, quello che non passa mai di moda. Sta tornando fortissimo in questo autunno-inverno 2026, sempre elegante, semplice e anche molto comodo, perché è il perfetto, diciamo, colore per chi non ha voglia di pensare mai a cosa mettersi, e poi sta bene con tutto, questo lo diciamo sempre. Il ritorno finalmente anche delle borse grandi, che per noi donne insomma è un salvavita. Le borse capienti tornano protagoniste, finalmente qualcosa in cui possiamo mettere davvero tutto, dal telefono ma anche all'ombrello, e probabilmente insomma anche tutti i ricordi di quest'estate che sta passando. Written in these walls are the stories that I can't explain.

0: Solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono al mare, sotto l'ombrellone e ascolto la vostra musica.
3: Io vi volevo dire che vi voglio proprio bene, perché siete la colonna sonora delle mie giornate. Mi piacete di più. R101, ma fa scipazza.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Espresso su R101, lei è Sabrina Carpenter e visto che stiamo parlando di questo mese che sta per arrivare, a proposito di settembre, il 27 appunto Sabrina è tra le grandi protagoniste nominate per gli MTV Music Awards, quindi mi raccomando, un evento imperdibile, lei poi sarà sempre meravigliosa. Ma so che oltre alle tendenze di questo autunno, di questo settembre, voi volete sapere come affrontare il rientro dalle vacanze. Magari qualcuno di voi è in macchina, è già lì che sta scrivendo sulla propria rubrica, sulla propria agenda, che cosa deve fare: devo andare in palestra, devo iniziare la dieta, devo tagliarmi i capelli, e poi magari sono cose che non facciamo mai. Non dite mai quest'anno mi organizzo meglio, perché lo avete già detto l'anno scorso, ve lo ricordo io, perché è un errore che faccio anch'io. La sveglia delle 7, poi ricordiamo che è un attacco praticamente personale dopo settimane in cui ci si alzava sempre alle ore 10, ovviamente parlo delle vacanze. Il primo giorno di lavoro, ecco al terzo posto, leggo questo, il primo giorno di lavoro non conta perché sei ancora mentalmente sotto l'ombrellone con i piedi ovviamente immersi nel mare, e poi il caffè diventa improvvisamente un collega di lavoro e senza di lui non si comincia, ma non si ricomincia mai, nemmeno senza la nostra musica che vi tiene compagnia in questa domenica d'agosto. Enjoy the music.

0: Ed è la musica che vi fa stare bene, che può aiutarvi ad affrontare il ritorno al lavoro, a scuola, nel traffico. Vi teniamo compagnia proprio noi di R101 e tra poco la canzone che ti fa stare bene.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto! Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili! A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a €599 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Che ti fa stare bene qui su R101, tutte le vostre canzoni del passato, e quindi facciamo un bel salto indietro nel 2017.
1: Ciao, siamo Alessandro e Carlotta da Mede. Stiamo partendo per andare in Puglia. La canzone che ci farebbe stare bene è Per

La voce di Ed Sheeran, Perfect, su R101 per la canzone che ti fa stare bene, meravigliosa. Ci avete fatto fare un viaggio nel 2017 con questa canzone super romantica. Continuate a richiedere le vostre canzoni del passato al 331 80 90 101, perché questo momento arriverà anche a settembre, ovviamente non mancherà mai su questa radio. Visto che parliamo proprio di settembre, vi stavo insomma raccontando che cosa, come affrontare anzi il rientro dalle vacanze. Ve ne ho dette insomma un po' di cose, ma mi raccomando, non guardate mai il conto in banca dopo le vacanze, perché potrebbe rovinarvi definitivamente il rientro in casa. La dieta ovviamente si comincia sempre di lunedì, mai decidere quale altro giorno, perché lunedì insomma è l'ideale. Non mettere via subito l'infradito, perché settembre potrebbe regalarti ancora qualche giornata d'estate, quindi le potete riutilizzare. Promettiti assolutamente, questo è molto importante, di fare più sport, anche solo parlarne con un'amica, con qualcuno, anzi andare con un'amica è già un primo passo. Non dire voglio una vita tranquilla, perché poi lo so già che controllate il telefono ogni 3 minuti, e ricordate soprattutto che settembre è un nuovo inizio, e se tutto va male insomma ricordatevi che tra qualche mese arriva Natale.

0: Bausa Magnetic su R101, vi teniamo compagnia in questa ultima domenica d'agosto con tanta musica, tante chiacchiere, ma anche tanta informazione, perché sta arrivando le breaking news di TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: R101. Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, sono almeno 7 le vittime accertate nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kyrenia, Girne, nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Sono 23 i dispersi nella tragedia che si è consumata poco dopo la partenza del traghetto, 237 le persone tratte in salvo dai soccorritori. Andiamo in Svizzera, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana uccisa nella sparatoria rave party di Arau. La ragazza era originaria di Atri, in Abruzzo. C'è anche un altro connazionale tra i 5 feriti gravi. La polizia elvetica non esclude l'atto terroristico. Cambiamo argomento, l'Islanda dice no all'ingresso nell'Unione Europea nel referendum che si è tenuto nell'isola, i contrari al 52,8%, i favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza alle urne pari all'82,5% degli aventi diritto. A Cuba sempre gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in ospedale a L'Avana a causa di un malore. Al momento, dicono i medici, non è possibile un suo trasferimento in Italia. Tajani sente intanto lo stesso Di Battista, è combattivo, lo aspetto in Italia, dice il vice premier. In Egitto potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh. L'ambasciatore al Cairo contribuirà a coprire parte delle spese mediche affrontate dalla famiglia in Egitto. E siamo al calcio con la Serie A. Dalle 18:30 il Napoli riceve al Diego Armando Maradona nel primo dei 3 match in programma oggi. Dalle 20:45 Inter a trasferta a Cagliari, la Lazio attende invece il Genoa. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: Qui sta la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo il tratto emiliano della 1 tra Parma e Allaccio con la 15 verso Milano. Code a tratti sulla stessa 1 tra Terre di Canossa e Campegine e Piacenza Nord verso il capoluogo. Veicolo fermo segnalato in Campania sulla 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma. Veicolo fermo anche nel tratto pugliese della 14 tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Ci sono code per un veicolo fermo o in allo svincolo di Macerata in direzione da Pescara, code anche sulla 11 tra Chiesina Uzzanese e Montecatini per chi è diretto verso Firenze. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 28 del Colle di Nava con traffico rallentato tra 1,4 km dopo l'incrocio Pieve di Teco e 300 metri prima dell'incrocio Colle San Bartolomeo. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Buon pomeriggio in questo orario aperitivo, io sono Melita Toniolo, sarò con voi ancora per quest'ora insieme. Abbiamo già parlato di tantissime cose, mi avete raccontato insomma anche i vostri gusti personali, quello che state facendo in questo momento, continuate a raccontarcelo al 331 80 90 101, tra pochissimo vi porto in viaggio con me. E intanto c'è la musica di R101, ultimo con i tuoi particolari.

0: qui.
1: Ultimo, i tuoi particolari in questa domenica pomeriggio d'agosto. Sono sicura che Ultimo in questo momento, come tanti di voi, si sta ancora insomma rilassando dopo questa estate intensa di tanto lavoro. Allora ragazzi, mentre l'estate comincia un pochino a salutarci molto molto lentamente, voglio portarvi con me in un piccolo viaggio, un viaggio che non ha bisogno di valigie o biglietti aerei, biglietti del treno, perché oggi parleremo di tradizioni estive nel mondo. Perché ci avete mai pensato a quanto può essere diverso il modo di vivere questa stagione da un paese all'altro? Ce lo potrebbe raccontare ovviamente il mio socio del Good Times, Marco Santini, che troverete ovviamente domani, anzi ci troverete da domani dalle ore 14 insieme. Lui viaggia sempre durante l'estate, ci potrebbe raccontare davvero tantissimo, ma immagino anche voi al 331 80 90 101, possiate raccontarmi un sacco di cose, perché anche nelle vostre regioni cambiano le tradizioni anche da un paesino all'altro, da una città all'altra, e può essere che magari io vi dia anche qualche spunto per un bel viaggio per la prossima estate. Tra pochissimo intanto ci ascoltiamo loro, i Maneskin.

E da lui Tommaso Paradiso agitare Coca-Cola qui su R101. Buon pomeriggio a tutti, io sono Melita Toniolo, sarò con voi ancora in quest'ora insieme, ragazzi. Continuate comunque a scrivermi al 331 80 90 101 perché c'è Mario da Lucca che dice: anche io vorrei parlarvi di tutte le sagre che ho girato durante l'estate, ma ne parleremo insieme tra pochissimo, ragazzi. Intanto fate con me un bel viaggio, chiudete gli occhi, non magari chi sta guidando ovviamente, ma voglio portarvi in una tradizione che succede in Spagna durante l'estate e si chiama la tomatina ed è una delle feste più assurde e divertenti della Spagna e si svolge ogni anno a Buñol, vicino a Valencia, un paese tra l'altro meraviglioso, l'ultimo mercoledì di agosto. Pensate ad una piazza piena di persone, tutte vestite magari con una maglia bianca, e a un certo punto arrivano dei camion carichi zeppi di pomodori. Ogni anno migliaia di persone si ritrovano per una gigantesca battaglia a colpi di pomodoro e questa tradizione è nata quasi per caso nel 1945 durante una festa del paese come quelle nostre, quando alcuni ragazzi iniziarono a lanciarsi dei pomodori. Da una semplice zuffa è nata una delle feste più conosciute e curiose della Spagna. La battaglia vera e propria dura circa un'ora. Non vorrei sbagliare, ma anche qui in Italia credo ci sia la battaglia dei pomodori. La cosa più divertente è che alla fine non rimane che fare una cosa: lavarsi. Ci sono infatti delle vere e proprie operazioni di pulizia con le macchine.

0: Taylor Swift su R101, The Fate of Ophelia, e tra pochissimo continueremo a fare il giro del mondo nelle tradizioni estive. Nel frattempo restate con noi qui su R101.
1: Made in Italy, the official Italian dance party.
2: La festa con le più belle canzoni italiane, da cantare e da ballare.
1: Questa sera dalle 19 alle 20, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Made in Italy.
2: Tutto il mondo balla italiano con R101.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
5: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Amami.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Robbie Williams, Rock DJ, questa è R101, io sono Melita Toniolo, buon pomeriggio a tutti, 30 di agosto ragazzi, sono con voi in questo pomeriggio di rientri e di partenze, sto viaggiando insieme a voi, non solo nelle vostre auto ma anche insomma viaggiando con la fantasia, perché stiamo facendo insomma un po' un riepilogo di tutte le tradizioni nel mondo che succedono durante l'estate. Siamo andati in Spagna grazie alla Tomatina, ma ora vi voglio parlare della Svezia, perché c'è una delle feste più amate e caratteristiche che si chiama Midsommar, spero di averlo detto giusto. Si celebra intorno al solstizio d'estate, quindi nei giorni in cui le giornate sono molto molto lunghe, e soprattutto nel nord del paese sembra quasi che il sole non voglia mai andare a dormire. Questa festa vera e propria si svolge tra il 19 e il 25 di giugno. La cosa più caratteristica è il palo di Midsommar decorato con fiori e foglie. Le persone si riuniscono all'aperto, lo alzano e poi iniziano a ballare e cantare tutti insieme. Ci sono anche le famose coroncine di fiori che spesso magari facciamo fare anche ai nostri bimbi, che vengono indossate durante la festa. Poi ovviamente immancabile anche il momento del cibo, e quindi sulla tavola troviamo patate novelle, aringhe marinate, panna acida, erba cipollina e soprattutto tantissime fragole, che sono praticamente le protagoniste del dolce. Ma c'è anche una tradizione molto curiosa, perché secondo una vecchia credenza c'è una ragazza che raccoglie 7 tipi diversi di fiori e li mette sotto il cuscino durante la notte, perché dovrebbe riuscire a sognare il futuro fidanzato o marito. Insomma ragazzi, gli svedesi posso dire che sono molto più romantici.

0: Solo con R101 la tua estate è indimenticabile.
1: Ciao R101, io sono in viaggio per Porto Cesareo, grazie per la compagnia.
2: Ciao, siete un gruppo fantastico, grazie per la vostra compagnia e per la vostra bellissima musica.
3: R101, io vi porto ovunque.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
4: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

Sì, Lola Young su R101. Ragazzi, stiamo facendo il giro del mondo, le tradizioni che succedono durante l'estate. Abbiamo parlato della Norvegia, siamo stati in Spagna, ma viaggiate ancora con me, andiamo in Norvegia perché c'è il sole di mezzanotte, uno di quei fenomeni che sembrano quasi inventati. E nel nord del paese durante l'estate il sole può rimanere sopra l'orizzonte anche a mezzanotte, quindi non arriva mai quella vera oscurità che siamo un pochino abituati noi a vedere durante la notte, ed è un fenomeno che può durare per diverse settimane, e più si va verso nord più a lungo continua. Pensate a questa scena: sono le 11 di sera, poi mezzanotte, poi magari arriva l'una e fuori c'è ancora la luce del sole. Che meraviglia! Chissà come si festeggia Ferragosto a Genova e Napoli. Intanto arrivano loro, Alfa e Gigi D'Alessio.

0: niente ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e parleremo proprio della nostra Italia, visto che abbiamo parlato di tradizioni che succedono nel mondo durante l'estate. Tra pochissimo restiamo qui in Italia, tra poco anche la canzone che ti fa stare bene.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Frequenziamoci con Iren!
15: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.

0: vostre canzoni questa domenica pomeriggio, quelle che ci fanno stare bene, e oggi andiamo negli anni 80.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è Billie Jean di Michael Jackson. Ciao!

Michael Jackson, Billie Jean, era il 1983 dall'album Thriller, un album meraviglioso, e quindi vi ringrazio perché davvero vado anch'io a stare bene insieme a voi con queste canzoni che andate sempre a scegliere anche dal nostro sito r101.it. continuate a farlo, mandare un bel vocale al 331 8090 101. Ma andiamo un pochino a chiudere questo giro che abbiamo fatto intorno al mondo e siamo andati a scoprire le tradizioni che accadono a Ferragosto, comunque durante l'estate, ma anche in Italia c'è sempre una certezza, perché prima o poi da qualche parte dietro l'angolo c'è sempre una sagra, non importa dove ci troviamo, perché ogni città ha il suo piatto forte. Siamo andati per esempio in Piemonte, dove c'è la Fiera Nazionale della Nocciola, oppure a Lonato del Garda, in Lombardia le Notti del Vino. Qualcuno mi ha scritto invece primo messaggio per quanto riguarda la sagra del tortello in Toscana, e oltre alla sagra del tortello c'è anche quella della chianina e della carne alla brace. In Sardegna c'è la festa del Redentore, e a Mola di Bari in Puglia c'è una festa dedicata proprio al polpo alla brace. Andiamo in Umbria, vicino a Perugia, a Ripa, dove c'è la sagra del tartufo. Insomma, la nostra bella Italia ci regala sempre delle grandi emozioni, ma soprattutto dei

0: Ed era Bruno Mars, On My Soul, qui su R101. Andiamo a chiudere queste ore insieme. Grazie a tutti per essere stati con me, Melita Toniolo. Ovviamente noi ci ritroviamo domani al solito orario del Good Times con Marco Santini alle ore 14 in punto. Ci sarà anche un'ora in più da passare insieme a voi. Nel frattempo qui la musica non si ferma mai e quindi continuate a ballare con noi col Made in Italy qui su R101. Ciao!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano la Svizzera con la sparatoria ad Arau. Una ragazza 22enne italiana originaria dell'Abruzzo è morta nel corso di un rave party dopo che uno sconosciuto ha aperto il fuoco e si è dileguato. Italiane anche due tra le 5 persone ferite in maniera più grave. La polizia elvetica intanto non esclude la pista terroristica. Unità di crisi della Farnesina che segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale italiano a Basilea. La premier Meloni esprime cordoglio per la vittima e il pensiero a tutte le persone ferite. Nel Mediterraneo almeno 7 le vittime accertate, 23 dispersi nel ribaltamento di un traghetto passeggeri che era partito dal porto di Kireni a Girne nella autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 137 persone. E ora l'Islanda che dice no al prosieguo delle trattative per l'ingresso in Europa. Il referendum che si è tenuto nell'isola ha visto i contrari attestarsi al 52,8%, i favorevoli al 42,7%. L'affluenza è stata alta, 82,5%. E la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione, dice un portavoce dell'esecutivo. Chiudiamo con la Norvegia, funzioni religiose in tutto il paese in memoria di Re Harald, scomparso 2 giorni fa nella chiesa di Asker a sud di Oslo, alla cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopo domani presterà giuramento in Parlamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A26 nell'area di servizio Bormida verso Gravellona Toce. Altro incidente sul tratto campano della 1 tra Asse Supporto e Caserta Sud per chi viaggia in direzione Roma. Code a tratti sulla stessa 1 tra Frosinone e Allascio di Lamazione Roma Sud per chi sta procedendo verso Firenze. Code a tratti tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano sulla 1. Ultima segnalazione dal Lazio sulla statale 148 troviamo rallentamenti per traffico intenso tra incrocio Castel Romano Trigoria e incrocio via Decima Castel Porziano verso Roma, verso il grande raccordo anulare. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
1: R101
18: Made in Italy.
1: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
18: The official It's

0: continua tra poco su R101.
1: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Buona estate a tutti i trafficanti di R101. Avete voglia di ascoltare una canzone legata ad un'estate particolare della vostra vita?
3: È facilissimo, potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene. Sbizzarritevi, andate a scavare nei vostri ricordi
3: e farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
1: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Da Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti.

0: di vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy
3: Meredith
1: suonano esattamente così.
2: Prendi me, scegli me.
4: Mitico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
2: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi,

0: tornano tra poco su R101.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: R101
8: Made in Italy.
0: La festa con le più belle canzoni italiane in versione remix.
8: The official It's

0: vita.
1: Stai cantando e ballando con
2: Made in Italy, the official Italian dance party
1: su R101.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, it's Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
1: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, si chiamava Maria Spinelli, aveva 22 anni, l'italiana morta nella sparatoria nel rave svizzera ad Arau, altri due connazionali tra le 5 persone ferite, intanto l'unità di crisi della Farnesina segue il caso con la nostra ambasciata a Berna e il consolato generale di Basilea, cordoglio della premier Giorgia Meloni. Cambiamo argomento, un traghetto con 267 persone a bordo partito dal porto di Girne nell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord si è capovolto al largo della costa dell'isola. Il bilancio ancora provvisorio di 7 vittime e 23 dispersi, 237 invece le persone tratte in salvo. In Islanda vince il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione del paese all'Unione Europea, contrario il 52,8% dei votanti, favorevoli fermi invece al 47,2%, alta l'affluenza che si attesta all'82,5%. Cambiamo argomento, ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista risponde così su Instagram a uno dei tanti messaggi di incoraggiamento dopo il suo ricovero in gravi condizioni a Cuba, breve telefonata dello stesso Di Battista con il ministro Tajani. La Russia si prepara attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro siti civili. Il portavoce del Cremlino Peskov spiega che un incontro tra Putin, Trump e Zelensky sarebbe possibile solo per formalizzare accordi già raggiunti. Chiudiamo occupandoci del moto mondiale a Marc Marquez. Il Gran Premio di Aragon nella classe MotoGP l'iberico precede sul traguardo Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, caduto invece Francesco Bagnaia mentre occupava la settima posizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
13: Questa la situazione su strade e autostrade, code per un veicolo in avaria lungo la 1 tra Ponte Corvo e Ceprano verso la capitale, lavori segnalati lungo la tangenziale di Napoli allo svincolo di Fuorigrotta, c'è un veicolo fermo sul tratto pugliese della A14 tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle verso Taranto, a Nord Italia lungo la diramazione A26 Predosa Bettole c'è un incidente tra Novi Ligure e Allaccio con la 7 verso l'autostrada, veicolo fermo segnalato in Emilia sulla 1 tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 379 Ignazia delle Terme di Torrecanne con traffico rallentato all'altezza dell'incrocio Torrecanne verso l'incrocio Brindisi statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
0: R101,

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
1: A me importa.
4: Coyote vs Acme!
5: Litigata!
4: Al cinema dal 2 settembre!
0: Radio Trailer.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica.
9: Una produzione Top Ten Group.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
19: No, a giocare a calcio.
20: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
21: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: R101 Meteo.
23: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo inizialmente soleggiato su tutto il paese, con il passare delle ore aumento della nuvolosità sulle Alpi con qualche possibile temporale. Temperature massime sempre al di sopra della norma in gran parte d'Italia, tra 28 e 34 gradi al nord, tra 30 e 35 al centro e in Sardegna tra 32 e 38 al sud, con punte di 40 e oltre in Sicilia, venti per lo più deboli. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: R101, sono sul pedalò al Lago di Garda. Una fantastica estate a tutti quanti.
3: Ciao ragazzi!
4: Ci state facendo compagnia in questo viaggio di 11 ore?
5: Da Valmontone a Bergamo!
6: Radio 101, sono a Bisceglie, qua davanti al mare. E voi siete sempre con me.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
1: Con la nostra app.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Power 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ci vuole Fiorentini.
6: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani.
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese, per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
11: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
14: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
14: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
14: Perché? Ecco perché!
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
15: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
16: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 102.501 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Frequenziamoci con Iren. Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
6: Frequenziamoci con Iren.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
13: Vanessa Incontrada.
14: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
13: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre, prima serata, Canale 5.
15: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Con Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
0: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Radio 101.
1: Meravigliosa. Radio 101.
2: Ascoltaci anche dal tuo smartphone.
3: Con la nostra app.
2: R101. La radio che ti fa stare bene.

0: sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli €399,50, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La dolce vita si gusta da Mac, un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation, dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
5: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a €699 e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Enjoy the music.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99 euro. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care Gusto Delicato. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono Soverato e vi stiamo ascoltando. Ciao belli!
3: Ciao amici di R101, buona estate a tutti voi dalla splendida Liguria.
4: L'estate a Napoli è più bella con la musica di R101. Ciao a te!
5: Ciao bella gente, vi love! Buone vacanze!
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: Buonanotte a tutti gli imparagonabili ascoltatori di R101. Da tutto il team di Procediamo.
1: Avete una gran voglia di ascoltare una canzone legata a un'estate particolare della vostra vita?
0: Potete inviare anche adesso un messaggio vocale al 331 80 90 101
2: e richiedere la canzone estiva che vi fa stare bene.
3: E farete stare bene tutti gli ascoltatori di R101.
4: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
5: Corri da Troni. Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
8: Vanessa Incontrada.
9: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
8: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
10: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su r101.it e scopri come.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101,

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Frequenziamoci con Iren!
4: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
5: Perché da Iren incontri la tua radio preferita.
4: Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova. Con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
3: Frequenziamoci con Iren!
6: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
7: Vanessa Incontrada.
8: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
7: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, dal 2 settembre prima serata, Canale 5.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: solo con R101 la tua estate è
1: indimenticabile.
2: Ciao R101, sono imbottigliata nel traffico e mi fate un sacco di compagnia.
3: Ciao R101, io sono annoiato a casa adesso, però ascoltando la vostra musica e ascoltando voi parlare me l'avete fatta passare, grazie mille.
4: Meno male che ci siete voi.
5: Evviva R101.
0: Ascoltaci anche dal tuo smartphone
1: con la nostra app
0: R101, la radio che ti fa stare bene.
6: Da

0: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
3: Oh mio Dio!
2: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
2: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
2: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
10: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Il 2 e 3 settembre. Acquista i biglietti in anteprima solo con R101. Vai su R101.it e scopri come. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
14: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Prevista lieve nuvolosità e qualche breve acquazzone sulle Alpi orientali, in estensione poi con il passare delle ore anche sulle Alpi centrali. Nubi innocue anche su Appennino centrale e meridionale. Nel resto del paese il tempo sarà invece sereno, temperature massime in leggera diminuzione al sud senza grandi variazioni altrove, venti in generale di debole intensità. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101. Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.